chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Ehi, Walaki, che tal?
1: Non essere la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri lo affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

avanti pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Leone, un'estate, suora di mica entroni d'estate, note colorate, canzoni da suoni da mare, canzoni stagionali. Menusi completa della tua auto fast service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto fast service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Okay, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ben sintonizzati su Radio Amica. Dunque oggi è mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio, mercoledì 2 settembre, niente male. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo avanti parlando delle cose di cui tratteremo più tardi. Europa-Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca su Lipsia, Meloni uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la Casa Russa. Von der Leyen, risponderemo Mosca, attacca anche l'Italia. Fedorov, nomina ridicola. Crosetto, scelta per interesse nazionale. Violenta una tredicenne, anche se Crosetto doveva rispondere naturalmente a questa provocazione russa. Noi le nostre scelte le facciamo in casa e non dobbiamo rendere conto a nessuno. Violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni. Per la Premier Meloni dice così diventa difficile la sicurezza, ma diventa difficile tutto perché non puoi toccare più i migranti, non puoi toccare chi violenta le minorenni. Cioè, è pazzia, pazzia pura. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e Movimento 5 Stelle, muro contro la riforma. Per finire, chiaramente gli ultimi acquisti, grandi acquisti, chiaramente per la Serie A, Ken finalmente è del Como, Gudmundsson e della Lazio, tra gli altri. Vabbè, dunque, tra poco apriamo primissima. Ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare la giornata alla grande in questo mercoledì 2 settembre 2026. Prego, da Radio Amica, in diretta, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi!

bene così, dunque ci siamo, bene, andiamo subito allora con l'apertura di primissima. Grazie a tutti innanzitutto per gli auguri a Radio Mica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni, mamma mia. Su Radio Mica International da quest'oggi le hit dell'estate 2026, è domenica 13 settembre, dalle ore 10.15 in poi su Radio Mica per Radio Domenica Show, prima puntata, arriva il super tormentone estate 2026. Lo chalet La Sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, siamo sempre aperti anche a settembre, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, beh insomma ci si diverte anche per il mese di settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà.

Fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, chiaramente su Radio Mica. Garde Lido è sempre aperto a Tortoletto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva ancora Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce. Vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante

centrale di Radio Amica. È stata una vera ricca di emozioni stasera, anzi è stata anche spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate di sera meravigliosa, con tanto divertimento, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua, non finisce qui. Dunque, vediamo un po' che succede. Dunque, notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego, via, vai. Narrow to the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours, strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo. Super tormentone l'estate 2026, ne abbiamo parlato domenica 13 di settembre. Vi diremo la canzone che ha attirato la vostra attenzione, diventando il super tormentone estate 2026. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, la tua casa, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa chiaramente Nero, Mobili di Sante. Poi andiamo al super ristorante Nero di Seppia, base di pesce, chiama al 348 53 88 978 per le prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari a Giulianova Lido. La canzone più della settimana, per tutta la settimana su Radio Amica International, ok, si chiama Canto d'amore, eh? Beh, insomma, meglio non ce n'è al momento, eh? Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, signori, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sull'Amica. Radio Amica International si va a cominciare, buona giornata a tutti in questo super mercoledì 2 settembre 2026. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

0: Ok, bene, vediamo subito il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Un campo di tempo stabile ovunque, ci mancherebbe. Dunque, siamo allo zero termico intorno ai 4300 metri, mare poco mosso, le temperature però che si abbassano lievemente, ma si abbassano. Veniamo alle temperature: l'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 24 più 30, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 30, Roccaraso più 15 più 26, Martinsicuro più 24 più 30, San Matteo del Tronto più 24 più 31. Questo è quanto. Siamo arrivati al 2 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 245 dell'anno 2026. Alla fine mancano 120, il sole è sorto alle 6:28, tramonterà questa sera alle 19:30. Bene così, signori, ci siamo, perfetto. È arrivato il momento del notiziario del giorno. Due cose importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo in questa super giornata di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, e vai!
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte e poi

spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, viene così dunque l'ascolto di Reggio Emilia. Andiamo con il notiziario del giorno di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio. Il segno PV del giorno è il segno del leone. Andiamo con la prima notizia. La guerra ibrida contro l'Unione Europea, Berlino accusa il Cremlino, Meloni ora uniti nella difesa. La Germania, il drone esplosivo a Lipsia era di Mosca e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen a Merz, l'Europa risponderà. Il segretario NATO Rutte chiama il cancelliere. Altri droni sconfinano in Estonia, si alzano i jet dell'alleanza. Le provocazioni, i passi e la retorica rischiano di innescare un'escalation. Secondo me, visto il momento, credo che aprire anche un'altra porta verso l'Europa, cioè attaccando l'Europa, credo che sia la fine per il signor Putin. Davvero questa è una mossa sbagliatissima. Fedorov, consulente della difesa, gli attacchi di Mosca all'Italia, c'è anche il giro di Zelensky. La fondo di Zakharova, una scelta ridicola. L'asso dei droni ucraini è arruolato da Grossetto, che difende la decisione. Ho pensato solo all'interesse del nostro paese. Lo stupore di Vladimir per la nomina del suo rivale politico Donzelli, scelta del ministro. Asse Turchia Italia per la sicurezza, alleati strategici nel Mediterraneo. Beh, certamente Fedorov ci porterà un po' della sua sapienza nel campo dei droni, eccetera. Di questi momenti credo che sia una manna caduta dal cielo. Nuovi raid americani su Hormuz e Teheran annuncia la rappresaglia. Trump minaccia dopo l'attacco degli USA, non reagite. L'Iran lancia un'operazione decisiva e colpisce una base in Giordania. Dice lo stesso Trump, per me le cose stanno bene così, dovranno morire giorno dopo giorno gli iraniani, cioè quelli che comandano, chiaramente. Vedremo un po'. Ballottaggio, il centrodestra frena, premio di maggioranza basta il 41%, alta di Fratelli d'Italia e Forza Italia sul doppio turno. Il testo sarà discusso in aula, ma serve coesione dai meloniani, un emendamento che abbassa la soglia per accedere a SG Extra. Voto fuori sede per i caregiver, spunta la norma per candidare i sindaci. Biondi correrà alle politiche. Fine vita oggi il Veneto, al voto finale su questa legge arriva la proposta e c'è il voto finale. E ancora, ora il congresso torna alla Lega Nord, lo stop di Salvini e dei governatori, blitz la vecchia guardia bossiana, fuori dal partito, subito le elezioni interne, la Lega, vogliono soltanto poltrone. Conte, pensino al lavoro, Elisran, faremo un muro contro questa riforma. L'abbraccio della segretaria con la sindaca Salis e il faccia a faccia di 15 minuti. Ottimo feeling, messaggio al leader del Movimento 5 Stelle, smettiamola di parlare di primarie. La Slain non la vuole sentir parlare, ma non l'ha capito ancora. Sono tutti messaggini che lancia Conte, cioè lui non ci sta a fare il secondo, su questo non c'è dubbio. Se dovesse vincere il centro-sinistra, lui vorrebbe fare il premier. Assolutamente sì. Milano, calabrese è pronto a candidarsi, ma per Elisabetta è presto, primo programma. Il giornalista lascia Cora Media, per me un nuovo percorso per il centro-sinistra, probabili gazebo in autunno. Nel centro-destra prende quota l'ipotesi di un volto civico, ma il nome ancora non c'è. E ancora andiamo avanti con le altre notizie, ci si prepara alle prossime elezioni del 2027. Bene, PIL e occupazione, ma riparte l'inflazione. Confermata per il secondo semestre la crescita allo 0,2% più 1% annuo. In 12 mesi 307.000 posti in più, ma il carovita è arrivato a quota 3,3%. L'aumento del prodotto lordo acquisito per il 2026 al 0,8%, ma restano incognite legate alla guerra in Iraq. Sono limitate al momento le ripercussioni su prezzi del carrello della spesa. E ancora, resiste la crescita italiana, non esiste un caso Italia di bassa crescita, l'aumento del prodotto interno lordo è risultato terzo tra paesi che fanno parte del G7 dopo Stati Uniti e Inghilterra. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo, botte in carcere per la Vitola, recluso con tre attentatori, faccendiere amico di Ranucci, aggredito ieri pomeriggio a Rebibbia, non avrebbe subito gravi conseguenze dalle percosse, possibili indagini sull'episodio. Gli esecutori materiali intercettati.

caso c'è una redazione che decide, c'è un presidente, eccetera. Abusa di una tredicenne subito libero e dispiaciuto, Meloni accusa i giudici. Torino, la violenza commessa in un mini market da un commesso bengalese. Poco prima aveva salito una donna. Nordio invia gli ispettori. La premier, così è difficile davvero governare. L'uomo scarcerato dopo dei giorni in cella era ubriaco, sbagliato. Per il GIP non c'è rischio che compia e ripeta il reato. Ma a queste condizioni davvero come si fa? Insomma, si può andare avanti? Assolutamente. I giudici secondo me devono prendersi le loro responsabilità. Ma stiamo scherzando? Ha abusato di una tredicenne, di una minorenne. Vabbè, andiamo avanti. Dall'omicidio di De Maria al caso Us, quando il ministero corregge i giudici. I controlli annunciati da via Renula quasi mai vengono realmente eseguiti e alla fine nessuna sanzione. Però così non va bene, insomma, bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità. La famiglia sterminata a Roma, finiti i soldi per curare la bambina, spunta l'ombra di un santone. Un'amica di Luca Valentina avevano riversato le speranze in terapie sperimentali e in Messico, per quei viaggi avevano speso già 300.000 euro, ma Bianca era peggiorata. La piccola era nata con una paralisi cerebrale, non parlava né camminava e ha bisogno continuo di aiuto. La mamma piangeva spesso ed era caduta in depressione. Le pratiche di quel medico in Italia non sono riconosciute. Veniamo adesso un'altra notizia, vediamo ai drammi di un disagio giovanile. Il sedicenne che ha ucciso la madre di botte, nessun pentimento ma soltanto deliri. Quella sera non volevo dormire con lei. Oggi l'interrogatorio di garanzia, il ragazzo si avvarrà della facoltà di non rispondere verso la perizia psichiatrica. Maria, la ragazza di Città Sant'Angelo, Maria Spinelli, uccisa durante un rave. La famiglia contro la Svizzera non ha protetto i ragazzi. La rabbia della cugina Ida Spinelli. Il sogno elvetico, un'illusione, serviva a più prevenzione. La mamma ha rivisto la figlia per l'ultima volta, ora l'appello al governo per riportarla a casa. L'addio della madre era un vulcano di vita, mi dicevi sorrinata, ora ti porto dentro ad ogni mio battito. E ancora andiamo avanti. Dunque, i bambini nel bosco, sia il ricongiungimento ma percorso a tappe. La decisione del tribunale per i minorenni, il riavvicinamento sarà progressivo nei prossimi mesi, possibile rientro dei fratellini dai genitori nel fine settimana, nel weekend, sabato e domenica. Da stabilire il luogo in cui andranno a scuola, Vasto oppure a Palmoli, dove vivono madre e padre. L'avvocato Pillon, si tratta di un significativo passo in avanti, mi dispiace ma per i tempi che sono davvero lunghi. La delusione dei genitori Nathan e Kate, che speravano di riaverli subito. E ancora veniamo a Teramo dintorni. Orafo rapinato a Nepezzano, tracce nel video, colpo da 200.000 euro. Le telecamere hanno registrato le immagini di un SUV scuro dei malviventi che si allontanava dalla targa. L'auto è risultata poi rubata. Alla vittima 81enne preso un borsello con dentro ori e gioielli. Gli aggressori hanno colpito l'anziano con calci e pugni usando anche un bastone. Ma qualcuno deve aver saputo che quel giorno questo orafo portava i gioielli, perché altrimenti insomma non è che tutti i giorni arrivano per altre persone malventi che bastonano chiunque. Quindi voglio dire, c'è una talpa? C'è qualcuno che sapeva, che ha parlato? Boh. Paese di Nepezzano ancora sotto shock per l'aggressione. A Nepezzano resta la paura per quelle scene violente. I testimoni hanno visto il rapinato ferito a terra. E ancora, asili nido crescono le iscrizioni, aumento del 200% dal 2017. Il sindaco D'Alberto: in passato siamo riusciti a evitare la fine del servizio, oggi siamo diventati un vero modello. L'assessora Tulli: dall'autunno un tavolo in ogni struttura per accogliere le esigenze delle famiglie. E il 16 settembre riaprono le scuole, va bene, c'è la riapertura. È iniziato ormai il conto alla rovescia per ritorno sui banchi alla provincia di Teramo, si ripartirà dal 16 settembre. E ancora, l'UDU no all'ITS nel Polo Lancianese, la protesta dei nostri universitari, gli studenti contro la sottrazione degli spazi all'Ateneo Teramano. E ancora eventi, ecco il calendario, sarà un settembre molto ricco. Venerdì Max Schermo in Piazza Martiri per seguire la notte dei serpenti, Belozzi sogno di organizzarla in città, ieri via con Caliscendi e Cantatour. Un settembre ricco di manifestazioni dopo un ultimo fine settimana di agosto da oltre 20.000 presenze in città grazie a due eventi, il Suburbia Fest e l'Abruzzo Irish Festival. Ieri mattina l'amministrazione

Costituzione ha presentato il calendario degli appuntamenti fino a fine settembre. C'è lo sbarazzo in centro, due serie di musica e shopping, lotteria con gli scontrini nell'ambito degli eventi in programma nel mese di settembre, presentato ieri al consorzio shopping in Termocentro. L'appuntamento con lo sbarazzo venerdì dalle 18 sono previsti eventi musicali con Gloria Scipione e Perla. Casa di riposo, pronto il cambio di gestione, la ASP chiede alla cooperativa Carscursana di subentrare a metà mese e a breve arriverà il salario di luglio alla 14ª. Al Conservatorio Braga i dirigenti in visita alla prefettura, il presidente Renzi e il direttore Paci alla prefetta Mariano, avanti con progetti di collaborazione. E ancora andiamo avanti, morto durante l'allenamento oggi l'addio al mister Biagino Medori, aveva 62 anni, da Giulianova, vittima di un infarto in campo con i giovani del Giulianova Calcio. Rogo spento alle porte del paese di Castilenti, la sindaca, due giorni di grande paura, il racconto di Sabina Mazzocca, sindaca di Castilenti: abbiamo dovuto affrontare le fiamme in tre zone, lambite alcune abitazioni e i cittadini sono messi a disposizione con ogni mezzo, il cuore della comunità è stato davvero straordinario. E ancora andiamo avanti, Pienone per il Summer Festival di Penna Sant'Andrea, grande pubblico a Valumano per l'evento dedicato ad arte e discipline sportive. E ancora domenica a Basciano un'escursione di 3 km alla scoperta del territorio. A Tortoretto turismo presenza record, dati in linea con risultati 2025. Le prime indicazioni sui flussi confermano la crescita l'anno scorso registrati dall'Istat, 672.000 arrivi. È stata l'affluenza maggiore tra località costiere e provincia, regione meglio solo Monte Silvano. La tendenza è in aumento anche per quest'anno, merito degli operatori. Raid dei vandali in piazza Borsellino ad Alba Adriatica, scatta la protesta, creano preoccupazione e continui episodi vandalici che Alba Adriatica registra a causa di giovanissimi che non perdono tempo prima di entrare nei locali di intrattenimento e dopo a fare danni, come nella giornata di ieri. Animali morti, esclusi i bocconi avvelenati, Alba Adriatica, controlli della polizia locale, nei pressi del bocciodromo non ha scoperto esche. E ancora 100 anni per Giuseppina da Martinsicuro, festa e targa ricordo da parte del comune di Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, dunque allarme cocciniglia a Giulianova, via Rossini Nord, il Conalpa sul luogo con un agronomo, ora l'infestazione è conclamata ma dal comune ancora nessun atto ufficiale. Il presidente è Gentile, le altre amministrazioni della costa hanno avviato analisi e trattamenti, qui a Giulianova ancora non si parte. Costantini e Albani, visita agli asili nido, primo giorno di attività per gli asili nido che hanno già riaperto. Dunque ancora alloggi pubblici da recuperare, in corsa 69 ditte per i lavori, l'edificio è composto da 14 appartamenti a Giulianova, previsti interventi strutturali per quasi un importo di 2 milioni di euro. E ancora nuovo asilo, lavori fermi, l'apertura è a rischio, prevista per l'inizio dell'anno scolastico, mancano ancora arredi giardino, Marcone dice il completamento della struttura è una vera priorità, investiremo altri fondi. E ancora veniamo a Roseto, sabato cambia la viabilità perché arriva la festa dello sport sul lungomare a Roseto, casa di comunità, piccoli ospedali locali, arrivano i servizi e a Roseto la prossima settimana arriva la postazione infermieristica attiva 24 ore su 24. Dunque successo per Roseto da Mare, domenica a Santa Lucia è andata in scena l'ultimo concerto della bella rassegna estiva. E ancora Cocciniglia, subito un piano regionale per salvare le piante dell'Orletta, servono aiuti ai comuni terramani colpiti, convocata per 1 settembre un'assemblea con i sindaci. Frana, controllo affidato alla D'Annunzio, a Silvio, Università Pescarese incaricata da Regione, il PD sostegni per gli sfollati da Santa Lucia. Erosione, intervento spetta alla Regione Pineto, l'amministrazione comunale risponde alle critiche dei comitati, non vanno confuse le responsabilità. E vedete come, siccome in Italia possono fare quel che vogliono, adesso è arrivata anche arrivano anche i ricatti ai negozianti bengalesi. Spunta l'ipotesi di un racket organizzato, la mafia del Bangladesh. Pensate un po', l'Italia è diventata il paese non di Bengodi, peggio ancora, puoi fare quello che ti pare.
Questo è un messaggio che non deve e non può passare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. E mi rivolgo ai giudici, perché siete voi quelli che devono fare da muro, barriera. E ancora, veniamo adesso allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno: Lazio Goodson è fatta. Ro firma con Atalanta. Roma trattiene con E, ma non chiude per Levering. Il Como prende Kane. L'ultimo giorno di calciomercato si è giocato soprattutto nella capitale. Sono Roma e Lazio ad essere sotto i riflettori per trattare operazioni vicine al gong. Grande protagonista Giampiero Gasperini, che ha bloccato la cessione di Kone al Chelsea. Le parti erano molto vicine. Sul tavolo un'offerta a 60 milioni, ma il tecnico giallorosso si è imposto minacciando addirittura le dimissioni. Sfuma però in estremis anche l'arrivo di Jamie Levering per mancanza di tempo. Sembra infatti ci fosse l'apertura del giocatore dopo il rilancio del club, ma l'operazione non è andata a buon fine. Grande colpo poi dalla Lazio, che ha preso Albert Gudmundsson dalla Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Bene, dunque la Viola saluta anche l'attaccante Nzola, che vola a Cagliari in prestito. Ma per Firenze c'è anche un altro rinforzo: arriva Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Pio Esposito resta all'Inter, ci mancherebbe altro. A Juventus arriva l'attaccante Nick Woltemade in prestito secco dal Newcastle. Ed preso dal Tottenham, adesso è il caso di dirlo, il signor Spalletti ha tutto quello che cercava. E clamoroso arriva la notizia da Torino, Cremona, la Cremonese che va a vincere fuori casa, ma a Giampaolo non basta, perché viene esonerato Marco Giampaolo. Pensate un po', vabbè, siamo all'inizio del campionato, su via, anche la dirigenza insomma dimostra davvero di non aver lungimiranza. E ancora Gianmartino, nuovo preparatore dell'Ucraina, il 55enne pescarese nello staff nazionale guidata dal CT Maldera del vice catalano ex Giulianova. Coboli tennis, avanti col brivido, il romano sotto di 2-7 batte e rimonta come Esagna. Bene anche Darderi. Volley, l'Italia caccia della semifinale europee. Le azzurre di Velasco oggi 19 tornano in campo contro la Svezia. Torniamo alle giochi del Mediterraneo. Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto. Oggi c'è Tortu in finale di 200 metri. E ancora Serie A, si riparte da venerdì con Genoa-Como alle 20.45, una partita da vedere perché il Como è diventata una delle grandi squadre italiane. E ancora Pescara chiude col botto, è fatta per inglese Sardo, colpi last minute a centrocampo in attacco, ufficiale anche Nardin in difesa. Il presidente Sebastiani: sono molto soddisfatto delle operazioni, la rosa adesso è competitiva, per il portiere mangia poco, peccato, dice, è saltato per dei ritardi con i documenti. Fiorillo torna al Pescara, arriva anche inglese, nuovo attaccante, va bene. Dunque veniamo al Genova, il rebus portiere, per esordio sarà Verna il titolare. È durata pochissimo anche l'avventura del portiere Muzzi nel Genova, il ragazzo ieri ha lasciato la squadra e è tornato a Campobasso, società dalla quale i giallorossi l'avevano prelevato. Ha bisogno di un ulteriore portiere, la squadra molisana ha pensato di riprendere Muzzi, che non ha sicuramente avuto fortuna in giallorosso. Adesso il portiere dovrebbe essere Verna per la prima partita, anzi per la seconda partita di, anzi per appunto la partita d'esordio nel campionato di Serie D, girone F. Infatti la prima partita vede Maceratese e Teramo, Giulianova for Sempronese. Teramo per Macerata, pronto Mariani, Povante si affida a laterale per andare a sostituire squalificato Pietro Antonio. Questa è un'assenza davvero molto molto grave. Vabbè, Notaresco sul mercato, vicini Merlino e Iaccarino, vedremo un po' se sono arrivati a Notaresco. Eccellenza, San Salvo riparte da Epifani, una notizia che abbiamo dato ieri, il mister Massimo Epifani che adesso allena il San Salvo. Ieri il tecnico ha svolto il primo allenamento, facciamo gli auguri migliori di una fortunata stagione il San Salvo per mister Epifani. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti, adesso è il momento degli appunti di Radio Amica Internazionale. Stop con il notiziario. Bene, sentiamo. Prego.

0: La pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Domenica 13 settembre su Radio Mica, nella prima puntata del Radio Domenica Show, naturalmente, signori e signori, arriva il tormentone d'estate. Chi sarà mai la canzone che ha vinto il tormentone? C'è la canzone più dell'estate 2026, ve lo diremo nella giornata di domenica 13 settembre. Dunque abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più della canzone, Ossigeno Puro, disco novità tutti i giorni su Radio Mica. Che bel Poker. Dunque, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Santa Mobile Arredi, Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo una soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412. Impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini eccetera, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, dopo le vacanze estive torna anche la trasmissione più popolare qui a Radio Mica, il Radio Domenica Show. Sentiamo un po', prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque veniamo alle notizie riservate, i nostri festival. Dunque GT Genti Talento, gran premio della pittura, chiaramente con scadenza 15 settembre 2026. Ristorante Alchino da Sante, solo base di pesce, residente Tortorella, Tortoletto Alto, al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navarino, mondo risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Naturalmente c'è di tutto e di più, c'è anche tanta fortuna, fate la vostra giocatina, non si sa mai. Raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente a mercoledì 2, stasera va il vetro, va bene, vetro, perfetto, dunque non sbagliatevi, stasera vetro, bene, l'angolo della fortuna, andiamo a vedere un po' cosa è successo nell'ultima tornata, va bene, concorso numero 140, andiamo a vedere che cosa, i risultati, va bene, perfetto. Dunque, allora, se la regia è pronta possiamo andare, pubblicità, vai, eccola qui.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene. Dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 140, la combinazione vincente 42, 47, 59, 64, 67, 71, numero giolli 88, superstar 75, nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno 28.673.000 euro, ai 4 432,80 euro, ai 3 33,58 euro, ai 2 6,45 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: al Super Enalotto 42, 47, 59, 64, 67, 71, numero giolli 88, Superstar 75. Si riparte con il jackpot che sale a dismisura. Siamo arrivati a quota 218.700.000 euro. E vai bene. Le farmacie di turno, sentiamo un po', e prima ancora arriva una cosa importante, va bene, che suona così, sentiamo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque vediamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscele Bellante Morelli, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi di Febo, a Giulianova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Val Librata, Gasbarroni, Tortoretto, Di Matteo, Sant'Egidio, Roseto, Chicco, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Gran Sasso, Montone, Merlini, a Campli, farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, perché domani chiaramente siamo nel giorno del giovedì. Domani, beh sì. Vola il tempo, super classifiche subito, e arriva il 900 caffè in galleria, eccola qui che arriva, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Amica International 97 2027, 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno sono 50. Complimenti. Bene, vediamo adesso le super classifiche del mercoledì, tocca al cinema. L'estate si è chiusa con questa super classifica. Al primo posto quello, il film che ha incassato di più, Toy Story 5, davanti a Supergirl. Terza, Disclosure Day. Al quarto, Obsession. Al quinto, Scary Movie. Al sesto, Backrooms. Ok, bene, sono questi i film più visti, da Toy Story a Supergirl. Va bene, perfetto. Domani tocca invece alle super classifiche della settimana, va bene, per quanto concerne la canzone, i dischi. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', andiamo avanti, prego.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, subito l'oroscopo del giorno, mercoledì 2 settembre. Ariete, la configurazione odierna è più che positiva dal punto di vista materiale, ti offre soluzioni davvero importanti per la parte economica. Toro, la presenza della luna nel tuo segno è già di per sé una garanzia di benessere e serenità. Gemelli, ora che ti senti meno messo in discussione dalle circostanze, hai meno bisogno di cercare conferme e puoi avere giustamente, puoi rilassarti. Cancro, è vero che le circostanze richiedono da parte tua un atteggiamento responsabile, combattivo, ma chiaramente poi bisogna calmarsi un po'. Leone, il tuo desiderio di successo ti spinge a prendere nuove iniziative del lavoro, coniugando un buon umore contagioso. Vergine, i diversi elementi di attrito con cui hai convissuto le ultime settimane vanno progressivamente perdendo forza, lasciandoti però con una scia di novità. Bilancia, il tuo lato più pericoloso continua a far sentire la sua voce nel lavoro, come se improvvisamente avessi deciso di optare per soluzioni dettate dalla durezza che ti rispecchia molto parzialmente. Scorpione, la luna allenta le resistenze favorendo un coinvolgimento emotivo più ampio e generoso. Sagittario, il lavoro e il tuo atteggiamento collaborativo ti attira le simpatie e favorisce la partecipazione di tutti generando dinamiche virtuose. Capricorno, la giornata ti invita forse in maniera inaspettata a optare per un atteggiamento giocoso, seguendo il filo della piacevolezza. Siamo all'acquario, il desiderio di ritrovarti con te stesso e seguire ritmi dettati dall'istinto allenta le tensioni e favorisce la serenità interiore. Pesci, per finire, il clima attorno a te cambia in maniera sottile, consentendoti di migliorare il livello di collaborazione e lavoro. Fai tesoro di questi incontri che avrai. Dunque, veniamo alla televisione. Stasera su Rai 1 arriva Roma Baby, Cremonini Live al Circo Massimo, spettacolo alle 21.30, naturalmente il gran concerto di Cesare Cremonini. Rai 2 alle 21.30 Boston Blue, su Rai 3 arriva Un giorno in pretura, su Rete 4 è sempre Carta Bianca, Il ritorno, Canale 5 Erika, una detective per caso, su Italia 1 Chicago, sulla 7 Francesco, cronache di un papato, documentari, su TV8, Gran Gala del Calcio 2026, calcio perfetto. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio che abbiamo. Allora, attenzione, Radio Domenica Show, finalmente il ritorno gradito, domenica 13 settembre dalle ore 10.15 in poi ritorna il Radio Domenica Show. Di Paolo Redamenti, grandi marche, consigli architetto, i mobili per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. perfetto. Bene, allora andiamo avanti, perché adesso abbiamo le canzoni. Bene, è il momento delle hit, le hit dell'estate 2026. La raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 2 di settembre 2026, stasera sera va il vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci attraverso la web radio anche all'indirizzo radioamicainternazionale.it. Siamo al completo, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie a tutti, chiaramente anche del vostro interesse per Radio Amica, grazie di cuore.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una Fast officina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid, hai preso due piccioni con un'auto, officina meccanica più gomme per auto Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Okay, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ben sintonizzati su Radio Amica. Dunque oggi è mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio, mercoledì 2 settembre, niente male. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo avanti parlando delle cose di cui tratteremo più tardi. Europa-Russia, alta tensione. Berlino, attacchi ibridi da Mosca su Lipsia. Meloni, uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la Casa Russa. Von der Leyen, risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia. Fedorov, nomina ridicola. Crosetto, scelta per interesse nazionale. Violenta una tredicenne, anche se Crosetto doveva rispondere naturalmente a questa provocazione russa. Noi le nostre scelte le facciamo in casa e non dobbiamo rendere conto a nessuno. Violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni. Per la Premier Meloni dice così diventa difficile la sicurezza, ma diventa difficile tutto perché non puoi toccare più i migranti, non puoi toccare chi violenta le minorenni. Cioè, è pazzia, pazzia pura. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e Movimento 5 Stelle, muro contro la riforma. Per finire, chiaramente gli ultimi acquisti, grandi acquisti, chiaramente per la Serie A, Ken finalmente è del Como, Gudmundsson e della Lazio, tra gli altri. Vabbè, dunque, tra poco apriamo Primissima. Ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare la giornata alla grande.

0: questo mercoledì 2 settembre 2026. Prego, da Radio Mica in diretta, vai.
1: Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.

0: Ok, bene così, dunque ci siamo, bene, andiamo subito allora con l'apertura di primissima. Grazie a tutti innanzitutto per gli auguri a Radio Mica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni, mamma mia. Su Radio Mica International da quest'oggi le hit dell'estate 2026. È domenica 13 settembre, dalle ore 10.15 in poi su Radio Mica per Radio Domenica Show, prima puntata, arriva il super tormentone estate 2026. Lo chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletolido, siamo sempre aperti anche a settembre, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, beh, insomma ci si diverte anche per il mese di settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, chiaramente su Radio Mica. Garde Lido è sempre aperto a Tortoletolido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva ancora Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque allora e buon appetito. Dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Cerca di sostituire i pensieri critici con pensieri positivi e rimarrai sorpreso dal cambiamento che ciò provoca nella tua giornata. Perfetto, bene. Andiamo ancora avanti. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, si ricomincia alla grande. Naturalmente se vuoi imparare a fare musica devi chiamare il 346-04-009-72. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti su Radio Amica, tutti i giorni arriva ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di emozioni. Stasera è stata anche spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate di sera meravigliosa con tanto divertimento, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua, non finisce qui. Dunque vediamo un po' che succede. Dunque notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato domenica 13 di settembre. Vi diremo la canzone che ha attirato la vostra attenzione, diventando il super tormentone estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 la
1: Arredamenti in Abruzzo, la tua casa, un'esposizione mobile davvero molto importante. Tranquilli, ci pensa chiaramente Nero, Mobili di Sante. Poi andiamo al super ristorante Nero di Seppia, base di pesce. Chiama al 348 53 88 978 per le prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari a Giulianova Lido. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, su Radio Amica International. Ok, si chiama Canto d'amore, eh? Beh, insomma, meglio non ce n'è al momento. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, signori, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sull'Amica. Radio Amica International si va a cominciare. Buona giornata a tutti in questo super mercoledì 2 settembre 2026. Vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungo

0: Ok, bene, vediamo subito il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile ovunque, ci mancherebbe. Dunque, siamo allo zero termico intorno ai 4300 metri, mare è poco mosso, le temperature però che si abbassano lievemente, ma si abbassano. Veniamo alle temperature: l'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 24 più 30, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 30, Roccaraso più 15 più 26, Martinsicuro più 24 più 30, San Benedetto del Tronto più 24 più 31. Questo è quanto. Siamo arrivati al 2 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 245 dell'anno 2026, alla fine mancano 120, il sole è sorto alle 6:28, tramonterà questa sera alle 19:30. Bene così signori, ci siamo, perfetto, è arrivato il momento del notiziario del giorno. Due cose importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo in questa super giornata di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, e vai!
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Reggio Emilia, andiamo con il notiziario del giorno di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio, il segno PV del giorno è il segno del leone. Andiamo con la prima notizia, la guerra ibrida contro l'Unione Europea, Berlino accusa il Cremlino, Meloni ora uniti nella difesa. La Germania, il drone esplosivo a Lipsia era di Mosca e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen a Merz, l'Europa risponderà. Il segretario NATO Rutte chiama il cancelliere, altri droni sconfinano in Estonia, si alzano i jet dell'alleanza. Le provocazioni, i passi e la retorica rischiano di innescare un'escalation. Secondo me, visto il momento, credo che aprire anche un'altra porta verso l'Europa, cioè attaccando l'Europa, credo che sia la fine per il signor Putin. Davvero questa è una mossa sbagliatissima. Fedorov, consulente della difesa, gli attacchi di Mosca all'Italia, c'è anche il giro di Zelensky. La fondo di Zakharova, una scelta ridicola, l'asso dei droni ucraini arruolato da Grosseto che difende la decisione. Ho pensato solo all'interesse del nostro paese. Lo stupore di Vladimir per la nomina del suo rivale politico Donzelli, scelta del ministro. Asse Turchia-Italia per la sicurezza, alleati strategici nel Mediterraneo. Beh, certamente Fedorov ci porterà un po' della sua sapienza in campo, nel campo dei droni, eccetera. Di questi momenti credo che sia una manna caduta dal cielo. Nuovi raid americani su Hormuz e Teheran annuncia la rappresaglia. Trump minaccia dopo l'attacco degli USA, non reagite. L'Iran lancia un'operazione decisiva e colpisce una base in Giordania. Dice lo stesso Trump, per me le cose stanno bene così, dovranno morire giorno dopo giorno gli iraniani, cioè quelli che comandano, chiaramente. Vedremo un po'. Ballottaggio, il centrodestra frena, premio di maggioranza basta il 41%, alta di Fratelli d'Italia e Forza Italia sul doppio turno. Il testo sarà discusso in aula, ma serve coesione dai meloniani, un emendamento che abbassa la soglia per accedere a SG Extra. Voto fuori sede per i caregiver, spunta la norma per candidare sindaci, Biondi correrà alle politiche. Fine vita oggi il Veneto, al voto finale su questa legge arriva la proposta e c'è il voto finale. E ancora, ora il congresso torna alla Lega Nord, lo stop di Salvini e dei governatori, blitz la vecchia guardia bossiana, fuori dal partito, subito le elezioni interne, la Lega vogliono soltanto poltrone. Conte, pensino al lavoro e l'Islam, faremo un muro contro questa riforma. L'abbraccio della segretaria con la sindaca Salis e il faccia a faccia di 15 minuti. Ottimo feeling, messaggio al leader del Movimento 5 Stelle, smettiamola di parlare di primarie. La Slain non vuole sentir parlare, ma non l'ha capito ancora. Sono tutti messaggini che lancia Conte, cioè lui non ci sta a fare il secondo, su questo non c'è dubbio. Se dovesse vincere il centro-sinistra, lui vorrebbe fare il premier, assolutamente sì. Milano, Calabresi è pronto a candidarsi, ma per Elislein è presto, primo programma. Il giornalista lascia Cora Media, per me un nuovo percorso per il centro-sinistra, probabili gazebo in autunno. Nel centro-destra prende quota l'ipotesi un volto civico, ma il nome ancora non c'è. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie, ci si prepara alle prossime elezioni 2027. Bene, PIL e occupazione, ma riparte l'inflazione. Confermata per il secondo semestre la crescita allo 0,2% più 1% annuo. In 12 mesi 307.000 posti in più, ma il caro vita è arrivato a quota 3,3%. L'aumento del prodotto lordo acquisito per il 2026 al 0,8%, ma restano incognite legate alla guerra in Iraq. Sono limitate al momento le ripercussioni su prezzi del carrello della spesa. E ancora, resiste la crescita italiana. Non esiste un caso Italia di bassa crescita. L'aumento del prodotto interno lordo è risultato terzo tra paesi che fanno parte del G7, dopo Stati Uniti e Inghilterra. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Botte in carcere per la Vitola, recluso con tre attentatori, faccendiere amico di Ranucci, aggredito ieri pomeriggio a Rebibbia. Non avrebbe subito gravi conseguenze dalle percosse, possibili indagini sull'episodio. Gli esecutori materiali intercettati in cella esprimevano il proprio rancore contro il mandante. I redattori report sulle barricate, il programma può dividersi in tre. parti addirittura, gli autori storici Iovene, Valesini, via i nuovi conduttori o ce ne andiamo, l'ipotesi di tripla scissione del gruppo di Ranucci, staremo a vedere, insomma nessuno vuole i nuovi, tra queste anche Giulia Presutti. Del resto comunque alla RAI non è che puoi chiaramente comandare, nel senso di dire qui si fa così oppure ce ne andiamo eccetera, vabbè. Non mi sembra sia il caso, c'è una redazione che decide, c'è un presidente eccetera. Abusa di una tredicenne subito libero e dispiaciuto, Meloni accusa i giudici. Torino, la violenza commessa in un minimarket da un commesso bengalese, poco prima aveva assalito una donna. Nordio invia agli ispettori la premier, così è difficile davvero governare. L'uomo scarcerato dopo dei giorni in cella era ubriaco, sbagliato, per il GIP non c'è rischio che compia e ripeta il reato. Ma a queste condizioni davvero come si fa? Insomma, si può andare avanti? Assolutamente, i giudici secondo me devono prendersi le loro responsabilità. Ma stiamo scherzando? Ha abusato di una tredicenne, di una minorenne. Vabbè, andiamo avanti. Dall'omicidio di De Maria al caso Us, quando il ministero corregge i giudici. I controlli annunciati da via Arenula quasi mai vengono realmente eseguiti e alla fine nessuna sanzione. Però così non va bene, insomma, bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità. La famiglia sterminata a Roma, finiti i soldi per curare la bambina, e spunta l'ombra di un santone. Un'amica di Luca Valentina, avevano riversato le speranze in terapie sperimentali e in Messico, per quei viaggi avevo speso già 300.000 euro, ma Bianca era peggiorata. La piccola era nata con una paralisi cerebrale, non parlava né camminava e ha bisogno continuo di aiuto. La mamma piangeva spesso ed era caduta in depressione. Le pratiche di quel medico in Italia non sono riconosciute. Veniamo adesso a un'altra notizia, vediamo ai drammi di un disagio giovanile. Il sedicenne che ha ucciso la madre di botte, nessun pentimento ma soltanto deliri. Quella sera non volevo dormire con lei. Oggi l'interrogatorio di garanzia, il ragazzo si avvarrà della facoltà di non rispondere verso la perizia psichiatrica. Maria, la ragazza di Città Sant'Angelo, Maria Spinelli, uccisa durante un rave, la famiglia contro la Svizzera non ha protetto i ragazzi. La rabbia della cugina Ida Spinelli. Il sogno elvetico, un'illusione, serviva più prevenzione. La mamma ha rivisto la figlia per l'ultima volta, ora l'appello al governo per riportarla a casa. L'addio della madre era un vulcano di vita, mi dicevi sorrinata, ora ti porto dentro ad ogni mio battito. E ancora andiamo avanti. Dunque, i bambini nel bosco, sia ricongiungimento ma percorso a tappe. La decisione del tribunale per i minorenni, il riavvicinamento sarà progressivo, nei prossimi mesi possibile rientro dei fratellini e dai genitori nel fine settimana, il weekend, sabato e domenica, da stabilire il luogo in cui andranno a scuola. Vasto pure a Palmoli, dove vivono madre e padre. L'avvocato Pillon, si tratta di un significativo passo in avanti, mi dispiace ma per i tempi che sono davvero lunghi. La delusione dei genitori Nathan e Kate, che speravano di riaverli subito. E ancora veniamo a Teramo dintorni. Orafo rapinato a Nepezzano, tracce nel video, colpo da 200.000 euro. Le telecamere hanno registrato le immagini di un SUV scuro dei malviventi che si allontanava dalla targa, l'auto è risultata poi rubata. Alla vittima 81enne ha preso un borsello con dentro ori e gioielli. Gli aggressori hanno colpito l'anziano con calci e pugni usando anche un bastone. Ma qualcuno deve aver saputo che quel giorno questo orafo portava i gioielli, perché altrimenti insomma non è che tutti i giorni arrivano per altre persone malventi che bastonano chiunque. Quindi voglio dire, c'è una talpa? C'è qualcuno che sapeva, che ha parlato? Boh. Paese di Nepezzano ancora sotto shock per l'aggressione, a Nepezzano resta la paura per quelle scene violente. I testimoni hanno visto il rapinato ferito a terra. E ancora, asili nido crescono le iscrizioni, aumento del 200% dal 2017. Il sindaco D'Alberto, in passato siamo riusciti a evitare la fine del servizio, oggi siamo diventati un vero modello. L'assessora Tulli, dall'autunno un tavolo in ogni struttura per raccogliere le esigenze delle famiglie. E il 16 15 settembre riaprono le scuole, va bene, c'è la riapertura, è iniziato ormai il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi alla provincia di Teramo, si ripartirà dal 16 settembre. E ancora l'Udu no all'ITS nel Polo Lancianese, la protesta dei nostri universitari, gli studenti contro la sottrazione degli spazi all'Ateneo Teramano. E ancora eventi, ecco il calendario, sarà un settembre molto ricco. Venerdì Max Schermo in Piazza Martiri per seguire la notte dei serpenti, Belozzi sogno di organizzarla in città, ieri via con Cariscendi e Cantatour, un settembre ricco di manifestazioni dopo l'ultimo fine settimana di agosto da oltre 20.000 presenze in città grazie a due eventi, il Suburbia Fest e l'Abruzzo Irish Festival. Ieri mattina l'amministrazione ha presentato il calendario degli appuntamenti fino a fine settembre. C'è lo sbarazzo in centro, due serie di musica e shopping, lotteria con gli scontrini, l'ambito degli eventi in programma nel mese di settembre, presentato ieri al consorzio shopping in Teramo Centro, l'appuntamento con lo sbarazzo, venerdì dalle 18 sono previsti eventi musicali con Gloria Scipione e Perla. Casa di riposo, pronto il cambio in gestione, la ASP chiede alla cooperativa Cursana di subentrare a metà mese e a breve arriverà il salario di luglio alla 14ª. Al Conservatorio Braga i dirigenti in visita alla prefettura, il presidente Renzi e il direttore Paci alla prefetta Mariano, avanti con progetti di collaborazione. E ancora andiamo avanti, morto durante l'allenamento oggi l'addio al mister Biagino Medori, aveva 62 anni, da Giulianova, vittima di un infarto in campo con i giovani del Giulianova Calcio. Rogo spento alle porte del paese di Castilenti, la sindaca, due giorni di grande paura, il racconto di Sabina Mazzocca, sindaca di Castilenti, abbiamo dovuto affrontare le fiamme in tre zone, lambite alcune abitazioni e i cittadini sono messi a disposizione con ogni mezzo, il cuore della comunità è stato davvero straordinario. E ancora andiamo avanti, Pienone per il Summer Festival di Penna Sant'Andrea, grande pubblico a Valumano per l'evento dedicato ad arte e discipline sportive. E ancora domenica a Basciano un'escursione di 3 km alla scoperta del territorio. A Tortoretto turismo presenza record, dati in linea con risultati 2025, le prime indicazioni sui flussi confermano la crescita, l'anno scorso registrati dall'Istat 672.000 arrivi, è stata l'affluenza maggiore tra località costiere e provincia, regione meglio solo Monte Silvano, la tendenza è in aumento anche per quest'anno merito degli operatori. Raid dei vandali in piazza Borsellino ad Alba Adriatica, scatta la protesta, creano preoccupazione e continui episodi vandalici che Alba Adriatica registra a causa di giovanissimi che non perdono tempo prima di entrare nei locali di intrattenimento e dopo a fare danni come nella giornata di ieri. Animali morti esclusi bocconi avvelenati, Alba Adriatica, controlli della polizia locale nei pressi del bocciodromo, non ha scoperto esche. E ancora 100 anni per Giuseppina da Martinsicuro, festa e targa ricordo da parte del comune di Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, dunque allarme cocciniglia a Giulianova in via Rossini Nord, il Conalpa sul luogo con un agronomo, ora l'infestazione è conclamata ma dal comune ancora nessun atto ufficiale, il presidente è Gentile, le altre amministrazioni della costa hanno avviato analisi e trattamenti, qui a Giulianova ancora non si parte. Costantini e Albani visita gli asili nido, primo giorno di attività per gli asili nido che hanno già riaperto. Dunque ancora alloggi pubblici da recuperare in corsa 69 ditte per i lavori, l'edificio è composto da 14 appartamenti a Giulianova, previsti interventi strutturali per quasi un importo di 2 milioni di euro. E ancora nuovo asilo, lavori fermi, l'apertura è a rischio, prevista per inizio dell'anno scolastico, mancano ancora arredi giardino, Marcone dice il completamento della struttura è una vera priorità, investiremo altri fondi. E ancora veniamo a Roseto, sabato cambia la viabilità perché arriva la festa dello sport sul lungomare a Roseto, casa di comunità, piccoli ospedali locali, arrivano nuovi servizi e a Roseto la prossima settimana arriva la postazione infermieristica attiva 24 ore su 24. Dunque successo per Roseto da Mare, domenica a Santa Lucia è andata in scena l'ultimo concerto della bella rassegna estiva. E ancora Cociniglia, subito un piano regionale per salvare le piante dell'Orletta, servono aiuti ai comuni terramani colpiti, convocata per 1 settembre un'assemblea con i sindaci. Frana, controllo affidato alla D'Annunzio, a Silvio, la città pescarese incaricata dalla regione, il PD sostegni per gli sfollati da Santa Lucia. L'erosione, intervento spetta alla regione Pineto, l'amministrazione comunale risponde alle critiche dei comitati, non vanno confuse le responsabilità. E vedete come, siccome in Italia possono fare quel che vogliono, adesso è arrivata anche arrivano anche ricatti ai negozianti bengalesi. Spunta l'ipotesi di un racket organizzato, la mafia del Bangladesh. Pensate un po', l'Italia è diventata il paese non di Bengodi, peggio ancora, puoi fare quello che ti pare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. E mi rivolgo ai giudici, perché siete voi quelli che devono fare da muro, barriera. E ancora, veniamo adesso allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno: Lazio Goodmanson è fatta. Ro firma con Atalanta. Roma trattiene con E, ma non chiude per l'Evering. Il Como prende Ken. L'ultimo giorno di calciomercato si è giocato soprattutto nella capitale. Sono Roma e Lazio ad essere sotto i riflettori per trattare operazioni vicine al gong. Grande protagonista Giampiero Gasperini, che ha bloccato la cessione di Kone al Chelsea. Le parti erano molto vicine, sul tavolo un'offerta a 60 milioni, ma il tecnico giallorosso si è imposto minacciando addirittura le dimissioni. Sfuma però in estremis anche l'arrivo di Jamie Leveling per mancanza di tempo. Sembra infatti ci fosse l'apertura del giocatore dopo il rilancio del club, ma l'operazione non è andata a buon fine. Grande colpo poi dalla Lazio, che ha preso Albert Gudmundsson dalla Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Bene, dunque la Viola saluta anche l'attaccante Nzola, che vola a Cagliari in prestito. Ma per Firenze c'è anche un altro rinforzo: arriva Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Pio Esposito resta all'Inter, ci mancherebbe altro. A Juventus arriva l'attaccante Nick Woltemade in prestito secco dal Newcastle, ed preso dal Tottenham. Adesso è il caso di dirlo, il signor Spalletti ha tutto quello che cercava. E clamoroso arriva notizia da Torino, da Cremona, Cremona, la Cremonese che va a vincere fuori casa, ma a Giampaolo non basta, perché viene esonerato Marco Giampaolo. Pensate un po', vabbè, siamo all'inizio del campionato, su via, anche la dirigenza insomma dimostra davvero di non aver lungimiranza. E ancora Gianmartino, nuovo preparatore dell'Ucraina. Il 55enne pescarese nello staff nazionale guidata da CT Maldera, il vice catalano ex Giulianova. Cobolli tennis, avanti col brivido, il romano sotto di 2 set batte in rimonta come Esagna. Bene anche Dardelli. Volley, l'Italia caccia della semifinale europee. Le azzurre di Velasco oggi 19 tornano in campo contro la Svezia. Torniamo alle giochi del Mediterraneo. Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto, oggi c'è Tortu in finale di 200 metri. E ancora Serie A, si riparte da venerdì con Genoa-Como alle 20:45, una partita da vedere perché il Como è diventata una delle grandi squadre italiane. E ancora Pescara chiude col botto, è fatta per inglese Sardo, colpi last minute, centrocampo in attacco, ufficiale anche Nardin in difesa. Il presidente Sebastiani: sono molto soddisfatto delle operazioni, la rosa adesso è competitiva, per il portiere mangia poco, peccato, dice, è saltato per dei ritardi con i documenti. Fiorillo torna al Pescara, arriva anche inglese, nuovo attaccante, va bene. Dunque veniamo al Genova, il rebus portiere, per l'esordio sarà Verne il titolare. È durata pochissimo anche l'avventura del portiere Muzzi nel Genova, il ragazzo ieri ha lasciato la squadra e è tornato a Campobasso, società dalla quale i giallorossi l'avevano prelevato. Ha bisogno di un ulteriore portiere, la squadra molisana ha pensato di riprendere Muzzi, che non ha sicuramente avuto fortuna in giallorosso. Adesso il portiere dovrebbe essere Verna per la prima partita, anzi per la seconda partita di per appunto la partita d'esordio nel campionato campionato di Serie D Girone F. Infatti la prima partita vede Maceratese e Teramo, Giulianova for Sempronese. Teramo per Macerata, pronto Mariani, Povante si affida al laterale per andare a sostituire squalificato Pietrantonio. Questa è un'assenza davvero molto molto grave. Vabbè, Notaresco sul mercato, Vicini, Merlino, Iaccarino, vedremo un po' se sono arrivati a Notaresco. Eccellenza, San Salvo riparte da Epifani, una notizia che abbiamo dato ieri, il mister Massimo Epifani che adesso allena il San Salvo. Ieri il tecnico ha svolto il primo allenamento, facciamo gli auguri migliori di una fortunata stagione il San Salvo per mister Epifani. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti, adesso è il momento degli appunti di Radio Amica Internazionale. Stop con il notiziario. Bene, sentiamo, prego.

0: Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-654-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-654-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Domenica 13, non questa, l'altra domenica, domenica 13 settembre su Radio Mica, nella prima puntata del Radio Domenica Show, naturalmente, signori e signori, arriva il tormentone d'estate. Chi sarà mai la canzone che ha vinto il tormentone, cioè la canzone più dell'estate 2026, ve lo diremo nella giornata di domenica 13 settembre. Dunque abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più della canzone Ossigeno Puro, disco novità tutti i giorni su Radio Mica. Che bel poker. Dunque, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Santa Mobile Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo una soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini eccetera, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, dopo le vacanze estive torna anche la trasmissione più popolare qui a Radio Mica, il Radio Domenica Show. Sentiamo un po', prego, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque veniamo a notizie riservate, i nostri festival. Dunque GT Gente di Talento Gran Premio della Pittura, chiaramente con scadenza 15 settembre 2026. Ristorante Alchino da Sante, solo base di pesce, residente Tortorella, Tortoletto Alto, al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navarino, mondo risparmio, servizio e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre dall'odì al sabato. Naturalmente c'è di tutto e di più, c'è anche tanta fortuna, fate la vostra giocatina, non si sa mai. Raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente a mercoledì 2, stasera va il vetro, va bene, vetro, perfetto, dunque non sbagliatevi, stasera vetro, bene, l'angolo della fortuna, andiamo a vedere un po' cosa è successo nell'ultima tornata, va bene, concorso numero 140, andiamo a vedere che cosa, i risultati, va bene, perfetto. Dunque allora, se la regia è pronta possiamo andare, pubblicità, vai, eccola qui.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
1: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 140, la combinazione vincente 42, 47, 59, 64, 67, 71, numero giolli 88, superstar 75, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 28.673.000 euro, ai 4 432,80 euro, ai 3 33,58 euro, ai 2 6,45 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: al Super Enalotto 42, 47, 59, 64, 67, 71, numero giolli 88, Superstar 75. Si riparte con il jackpot che sale a dismisura. Siamo arrivati a quota 218.700.000 euro. E vai bene. Le farmacie di turno, sentiamo un po', prima ancora arriva una cosa importante, va bene, che suona così, sentiamo, prego regia.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque veniamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi e questa notte fino a domani mattina ore 9, a Mucciarelli Velante Morelli, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi di Febo, a Giulianova farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Val Librata Gasbarroni, Tortoretto di Matteo Sant'Egidio, a Roseto Chicco, a Bisenti farmacia Rosini, a Castellisola Gran Sasso, Montore Merlini, a Campli farmacia del Corso, Corso Umberto Campli, Teramo città farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina giovedì ore 9, perché domani chiaramente siamo nel giorno del giovedì, domani, beh sì. Vola il tempo, super classifiche subito, e arriva il 900 caffè in galleria, eccola qui che arriva, vai.
3: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900 via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Amica International 9/7/2027, 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, sono 50. Complimenti! Bene, veniamo adesso alle super classifiche del mercoledì, tocca al cinema. L'estate si è chiusa con questa super classifica. Al primo posto quello, il film che ha incassato di più, Toy Story 5, davanti a Supergirl, terza Disclosure Day, al quarto Obsession, al quinto Scary Movie, al sesto Backrooms. Ok, bene, sono questi i film più visti da Toy Story e Supergirl, va bene, perfetto. Domani tocca invece alle super classifiche della settimana, va bene, per quanto concerne la canzone, i dischi. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni

0: state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, subito l'oroscopo del giorno, mercoledì 2 settembre. Ariete, la configurazione odierna è più che positiva dal punto di vista materiale, ti offre soluzioni davvero importanti per la parte economica. Toro, la presenza della luna nel tuo segno è già di per sé una garanzia di benessere e serenità. Gemelli, ora che ti senti meno messo in discussione dalle circostanze e meno bisogno di cercare conferme, puoi avere giustamente, puoi rilassarti. Cancro, è vero che le circostanze richiedono da parte tua un atteggiamento responsabile e combattivo, ma chiaramente poi bisogna calmarsi un po'. Leone, il tuo desiderio di successo ti spinge a prendere nuove iniziative del lavoro, coniugando un buon umore contagioso. Vergine, i diversi elementi di attrito con cui hai convissuto le ultime settimane vanno progressivamente perdendo forza, lasciandoti però con una scia di novità. Bilancia, il tuo lato più pericoloso continua a far sentire la sua voce nel lavoro, come se improvvisamente avessi deciso di optare per soluzioni dettate dalla durezza che ti specchia molto parzialmente. Scorpione, la luna allenta le resistenze favorendo un coinvolgimento emotivo più ampio e generoso. Sagittario, il lavoro e il tuo atteggiamento collaborativo ti attira le simpatie e favorisce la partecipazione di tutti generando dinamiche virtuose. Capricorno, la giornata ti invita forse in maniera inaspettata a optare per un atteggiamento giocoso seguendo il filo della piacevolezza. Siamo all'acquario, il desiderio di ritrovarti con te stesso e seguire i ritmi dettati dall'istinto allenta le tensioni e favorisce la serenità interiore. Pesci, per finire, il clima attorno a te cambia in maniera sottile, consentendoti di migliorare il livello di collaborazione e lavoro. Fai tesoro di questi incontri che avrai. Dunque, veniamo alla televisione. Stasera su Rai 1 arriva Roma Baby, Cremonini Live al Circo Massimo, spettacolo alle 21.30, naturalmente il gran concerto di Cesare Cremonini. Rai 2 alle 21.30 Boston Blue, su Rai 3 arriva Un Giorno in Pretura, su Rete 4 è sempre Carta Bianca, Il Ritorno, Canale 5 Erika, una detective per caso, su Italia 1 Chicago, sulla 7 Francesco, cronache di un papato, documentari, su TV8 Gran Gala del Calcio 2026, calcio perfetto. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio che abbiamo. Allora, attenzione, Radio Domenica Show, finalmente il ritorno gradito, domenica 13 settembre dalle ore 10:15 in poi ritorna il Radio Domenica Show di Paolo Redamenti, Grandi Marche, consigliere architetto immobili per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, è lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. perfetto, bene, allora andiamo avanti perché adesso abbiamo le canzoni. Bene, è il momento delle hit, le hit dell'estate 2026. La raccolta Porta a Porta, oggi è mercoledì 2 di settembre 2026, stasera va Il Vetro, La Notte è Fatta per Amare e Sognare, Stanotte Fai l'Amore, Dove Nascere un Fiore, Campagna contro la Denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci attraverso la web radio anche all'indirizzo radioamicainternazionale.it. siamo al completo, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie a tutti chiaramente.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto, faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

che riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige, dice.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. La sirenetta.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ben sintonizzati su Radio Amica. Dunque oggi è mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio, mercoledì 2 settembre, niente male. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo avanti parlando delle cose di cui tratteremo più tardi. Europa-Russia, alta tensione. Berlino, attacchi ibridi da Mosca su Lipsia. Meloni, uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la Casa Russa. Von der Leyen, risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia. Fedorov, nomina ridicola. Crosetto, scelta per interesse nazionale. Violenta una tredicenne, anche se Crosetto non doveva rispondere naturalmente a questa provocazione russa. Noi le nostre scelte le facciamo in casa e non dobbiamo rendere conto a nessuno. Violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni. Per la Premier Meloni dice così diventa difficile la sicurezza, ma diventa difficile tutto perché non puoi toccare più i migranti, non puoi toccare chi violenta le minorenni. Cioè, è pazzia, pazzia pura. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e Movimento 5 Stelle, muro contro la riforma. Per finire, chiaramente gli ultimi acquisti, grandi acquisti, chiaramente per la Serie A, Ken finalmente è del Como, Gudmundsson e della Lazio, tra gli altri. Tra poco apriamo Primissima. Ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare la giornata alla grande in questo mercoledì 2 settembre 2026. Prego, da Radio Amica in diretta, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi.

0: bene così, dunque ci siamo, bene, andiamo subito allora con l'apertura di primissima. Grazie a tutti innanzitutto per gli auguri a Radio Mica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni, mamma mia, su Radio Mica International da quest'oggi le hit dell'estate 2026. È domenica 13 settembre, dalle ore 10.15 in poi su Radio Mica per Radio Domenica Show, prima puntata, arriva il super tormentone estate 2026. Lo chalet La Sirenetta da Riccardo Tortore Toledo, siamo sempre aperti anche a settembre, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, beh insomma ci si diverte anche per il mese di settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, chiaramente su Radio Mica. Garde Lido è sempre aperto a Tortore Toledo, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva ancora Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque allora e buon appetito, dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Cerca di sostituire i pensieri critici con pensieri positivi e rimarrai sorpreso dal cambiamento che ciò provoca nella tua giornata. Perfetto, bene, andiamo ancora avanti. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, si ricomincia alla grande. Naturalmente se vuoi imparare a fare musica devi chiamare il 346 04 009 72. Scuola musicale maestro Umberto De Battisti, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti su Radio Amica, tutti i giorni arriva ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di emozioni. Stasera è stata anche spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate di sera meravigliosa con tanto divertimento, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua, non finisce qui. Dunque vediamo un po' che succede. Dunque notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po'. Pronti via, ci siamo, prego regia, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato. Domenica 13 di settembre vi diremo la canzone che ha attirato la vostra attenzione, diventando il super tormentone estate 2026. Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, la tua casa, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa chiaramente Nero, scusate, Mobili di Sante. Poi andiamo al super ristorante Nero di Seppia, base di pesce. Chiama al 348 53 88 978 per le prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari a Giulianova Lido. La canzone più bella della settimana, per tutta la settimana, su Radio Amica International. Ok, si chiama Canto d'amore. Beh, insomma, meglio non ce n'è al momento. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, signori, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sull'amica Radio Amica International. Si va a cominciare. Buona giornata a tutti in questo super mercoledì 2 settembre 2026.
0: Vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

Ok, bene, vediamo subito il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile ovunque, ci mancherebbe. Dunque, siamo allo zero termico intorno ai 4300 metri, mare poco mosso, le temperature però che si abbassano lievemente, ma si abbassano. Veniamo alle temperature: l'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 24 più 30, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 30, Roccaraso più 15 più 26, Martinsicuro più 24 più 30, San Matteo del Tronto più 24 più 31. Questo è quanto. Siamo arrivati al 2 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 245 dell'anno 2026, alla fine mancano 120, il sole è sorto alle 6:28, tramonterà questa sera alle 19:30. Bene così, signori, ci siamo, perfetto. È arrivato il momento del notiziario del giorno, due cose importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo in questa super giornata di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, e vai! Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, viene così dunque l'ascolto di Reggio Emilia. Andiamo con il notiziario del giorno di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio. Il segno PV del giorno è il segno del leone. Andiamo con la prima notizia. La guerra ibrida contro l'Unione Europea, Berlino accusa il Cremlino, Meloni ora uniti nella difesa. La Germania, il drone esplosivo a Lipsia era di Mosca e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen a Merz, l'Europa risponderà. Il segretario NATO Rutte chiama il cancelliere. Altri droni sconfinano in Estonia, si alzano i jet dell'alleanza. Le provocazioni, i passi e la retorica rischiano di innescare un'escalation. Secondo me, visto il momento, credo che aprire anche un'altra porta verso l'Europa, cioè attaccando l'Europa, credo che sia la fine per il signor Putin. Davvero questa è una mossa sbagliatissima. Fedorov, consulente della difesa, gli attacchi di Mosca all'Italia, c'è anche il giro di Zelensky. L'affondo di Zakharova, una scelta ridicola, l'asso dei droni ucraini arruolato da Grosseto che difende la decisione. Ho pensato solo all'interesse del nostro paese. Lo stupore di Vladimir per la nomina del suo rivale politico Donzelli, scelta del ministro. Asse Turchia-Italia per la sicurezza, alleati strategici nel Mediterraneo. Beh, certamente Fedorov ci porterà un po' della sua sapienza in campo, nel campo dei droni, eccetera. Di questi momenti credo che sia una manna caduta dal cielo. Nuovi raid americani su Hormuz e Teheran annuncia la rappresaglia. Trump minaccia dopo l'attacco degli USA, non reagite. L'Iran lancia un'operazione decisiva e colpisce una base in Giordania. Dice lo stesso Trump, per me le cose stanno bene così, dovranno morire giorno dopo giorno gli iraniani, cioè quelli che comandano chiaramente, vedremo un po'. Ballottaggio, il centrodestra frena, premio di maggioranza basta il 41%, alta di Fratelli d'Italia e Forza Italia sul doppio turno, il testo sarà discusso in aula ma serve coesione dai meloniani, un emendamento che abbassa la soglia per accedere a SG Extra. Voto fuori sede per i caregivers, spunta la norma per candidare sindaci, Biondi correrà alle politiche. Fine vita oggi il Veneto, al voto finale su questa legge arriva la proposta e c'è il voto finale. E ancora, ora il congresso torna alla Lega Nord, lo stop di Salvini e dei governatori, blitz la vecchia guardia bossiana, fuori dal partito, subito le elezioni interne, la Lega, vogliono soltanto poltrone. Conte, pensino al lavoro, e l'Islam, faremo un muro contro questa riforma. L'abbraccio della segretaria con la sindaca Salis e il faccia a faccia di 15 minuti. Ottimo feeling, messaggio al leader del Movimento 5 Stelle, smettiamola di parlare di primarie. La Slime non la vuole sentir parlare, ma non l'ha capito ancora. Sono tutti messaggini che lancia Conte, cioè lui non ci sta a fare il secondo, su questo non c'è dubbio. Se dovesse vincere il centro-sinistra, lui vorrebbe fare il premier, assolutamente sì. Milano, Calabresi è pronto a candidarsi, ma per Elislein è presto, primo programma. Il giornalista lascia Cora Media, per me un nuovo percorso per il centro-sinistra, probabili gazebo in autunno. Nel centro-destra prende quota l'ipotesi di un volto civico, ma il nome ancora non c'è. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie, ci si prepara alle prossime elezioni 2027. Bene, PIL e occupazione, ma riparte l'inflazione. Confermata per il secondo semestre la crescita allo 0,2% più 1% annuo. In 12 mesi 307.000 posti in più, ma il carovita è arrivato a quota 3,3%. L'aumento del prodotto lordo acquisito per il 2026 al 0,8%, ma restano le incognite legate alla guerra in Iraq. Sono limitate al momento le ripercussioni su prezzi del carrello della spesa. E ancora, resiste la crescita italiana. Non esiste un caso Italia di bassa crescita. L'aumento del prodotto interno lordo è il risultato terzo tra paesi che fanno parte del G7, dopo Stati Uniti e Inghilterra. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Botte in carcere per la Vitola, recluso con tre attentatori, faccendiere amico di Ranucci, aggredito ieri pomeriggio a Rebibbia. Non avrebbe subito gravi conseguenze dalle percosse, possibili indagini sull'episodio. Gli esecutori materiali intercettati in cella esprimevano il proprio rancore contro il mandante. I redattori report sulle barricate, il programma può dividersi in tre. parti, addirittura gli autori storici Iovene, Valesini, via i nuovi conduttori o ce ne andiamo, l'ipotesi di tripla scissione del gruppo di Ranucci. Staremo a vedere, insomma, nessuno vuole i nuovi, tra queste anche Giulia Presutti. Del resto comunque alla RAI non è che puoi comandare, nel senso di dire qui si fa così oppure ce ne andiamo, eccetera. Non mi sembra sia il caso, c'è una redazione che decide, c'è un presidente, eccetera. Abusa di una tredicenne subito libero e dispiaciuto, Meloni accusa i giudici. Torino, la violenza commessa in un mini market da un commesso bengalese. Poco prima aveva assalito una donna. Nordio invia gli ispettori. La premier, così è difficile davvero governare. L'uomo scarcerato dopo dei giorni in cella era ubriaco, sbagliato. Per il GIP non c'è rischio che compia e ripeta il reato. Ma a queste condizioni davvero come si fa? Insomma, si può andare avanti? Assolutamente. I giudici, secondo me, devono prendersi le loro responsabilità. Ma stiamo scherzando? Ha abusato di una tredicenne, di una minorenne. Vabbè, andiamo avanti. Dall'omicidio di De Maria al caso Hus, quando il ministero corregge i giudici. I controlli annunciati da via Renula quasi mai vengono realmente eseguiti e alla fine nessuna sanzione. Però così non va bene, insomma, bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità. La famiglia sterminata a Roma, finiti i soldi per curare la bambina, e spunta l'ombra di un santone. Un'amica di Luca Valentina, avevano riversato le speranze in terapie sperimentali e in Messico, per quei viaggi avevo speso già 300.000 euro, ma Bianca era peggiorata. La piccola era nata con una paralisi cerebrale, non parlava né camminava e ha bisogno continuo di aiuto. La mamma piangeva spesso ed era caduta in depressione. Le pratiche di quel medico in Italia non sono riconosciute. Veniamo adesso un'altra notizia, vediamo ai drammi di un disagio giovanile. Il sedicenne che ha ucciso la madre di botte, nessun pentimento ma soltanto deliri. Quella sera non volevo dormire con lei. Oggi l'interrogatorio di garanzia, il ragazzo si avvarrà della facoltà di non rispondere verso la perizia psichiatrica. Maria, la ragazza di Città Sant'Angelo, Maria Spinelli, uccisa durante un rave. La famiglia contro la Svizzera non ha protetto i ragazzi. La rabbia della cugina Ida Spinelli. Il sogno elvetico, un'illusione, serviva a più prevenzione. La mamma ha rivisto la figlia per l'ultima volta, ora l'appello al governo per riportarla a casa. L'addio della madre era un vulcano di vita, mi dicevi sorrinata, ora ti porto dentro ad ogni mio battito. E ancora andiamo avanti. Dunque, i bambini nel bosco, sia il ricongiungimento ma percorso a tappe. La decisione del tribunale per i minorenni, il riavvicinamento sarà progressivo, nei prossimi mesi possibile rientro dei fratellini dai genitori nel fine settimana, nel weekend, sabato e domenica, da stabilire il luogo in cui andranno a scuola. Vasto pure a Palmoli, dove vivono madre e padre. L'avvocato Pillon, si tratta di un significativo passo in avanti, mi dispiace ma per i tempi che sono davvero lunghi. La delusione dei genitori Nathan e Kate, che speravano di riaverli subito. E ancora veniamo a Teramo dintorni. Orafo rapinato a Nepezzano, tracce nel video, colpo da 200.000 euro. Le telecamere hanno registrato le immagini di un SUV scuro dei malviventi che si allontanava dalla targa. L'auto è risultata poi rubata alla vittima 81enne, preso un borsello con dentro ori e gioielli. Gli aggressori hanno colpito l'anziano con calci e pugni usando anche un bastone. Ma qualcuno deve aver saputo che quel giorno questo orafo portava i gioielli, perché altrimenti, insomma, non è che tutti i giorni arrivano per altre persone malventi che bastonano chiunque. Quindi voglio dire, c'è una talpa? C'è qualcuno che sapeva, che ha parlato? Boh. Paese di Nepezzano ancora sotto shock per l'aggressione. A Nepezzano resta la paura per quelle scene violente. I testimoni hanno visto il rapinato ferito a terra. E ancora, asili nido crescono le iscrizioni, aumento del 200% dal 2017. Il sindaco D'Alberto, in passato siamo riusciti a evitare la fine del servizio, oggi siamo diventati un vero modello. L'assessora Tulli, dall'autunno un tavolo in ogni struttura per accogliere le esigenze delle famiglie. E il 16 settembre riaprono le scuole, va bene, c'è la riapertura. È iniziato ormai il conto alla rovescia, per ritorno sui banchi della provincia di Teramo si ripartirà dal 16 settembre. settembre. E ancora l'UDU no all'ITS del Polo Lancianese, la protesta dei nostri universitari, gli studenti contro la sottrazione degli spazi all'Ateneo Teramano. E ancora eventi, ecco il calendario, sarà un settembre molto ricco. Venerdì Max Schermo in Piazza Martiri per seguire la Notte dei Serpenti, Belozzi sogno di organizzarla in città. Ieri via con Cariscendi e Cantatour, un settembre ricco di manifestazioni dopo l'ultimo fine settimana di agosto da oltre 20.000 presenze in città grazie a due eventi, il Suburbia Fest e l'Abruzzo Irish Festival. Ieri mattina l'amministrazione ha presentato il calendario degli appuntamenti fino a fine settembre. C'è lo sbarazzo in centro, due serie di musica e shopping, lotteria con gli scontrini nell'ambito degli eventi in programma nel mese di settembre, presentato ieri al consorzio shopping in Teramo Centro. L'appuntamento con lo sbarazzo venerdì dalle 18 sono previsti eventi musicali con Gloria Scipione e Perla. Casa di riposo, pronto il cambio in gestione, la ASP chiede alla cooperativa Carscursana di subentrare a metà mese e a breve arriverà il salario di luglio alla 14ª. Al Conservatorio Braga i dirigenti in visita alla prefettura, il presidente Renzi e il direttore Paci alla prefetta Mariano, avanti con progetti di collaborazione. E ancora andiamo avanti, morto durante l'allenamento oggi l'addio al mister Biagino Medori, aveva 62 anni, da Giulianova, vittima di un infarto in campo con i giovani del Giulianova Calcio. Rogo spento alle porte del paese di Castilenti, la sindaca, due giorni di grande paura, il racconto di Sabina Mazzocca, sindaca di Castilenti, abbiamo dovuto affrontare le fiamme in tre zone, lambite alcune abitazioni e i cittadini sono messi a disposizione con ogni mezzo, il cuore della comunità è stato davvero straordinario. E ancora andiamo avanti, Pienone per il Summer Festival di Penna Sant'Andrea, grande pubblico a Valumano per l'evento dedicato ad arte e discipline sportive. E ancora domenica a Basciano un'escursione di 3 km alla scoperta del territorio. A Tortoreto turismo presenza record, dati in linea con risultati 2025, le prime indicazioni sui flussi confermano la crescita l'anno scorso registrati dall'Istat, 672.000 arrivi, è stata l'affluenza maggiore tra località costiere e provincia e regione, meglio solo Monte Silvano, la tendenza è in aumento anche per quest'anno merito degli operatori. Raid dei vandali in piazza Borsellino ad Alba Adriatica, scatta la protesta, creano preoccupazione e continui episodi vandalici che Alba Adriatica registra a causa di giovanissimi che non perdono tempo prima di entrare nei locali di intrattenimento e dopo a fare danni come nella giornata di ieri. Animali morti esclusi i bocconi avvelenati, Alba Adriatica, controlli della polizia locale nei pressi del bocciodromo, non ha scoperto esche. E ancora 100 anni per Giuseppina da Martinsicuro, festa e targa ricordo da parte del comune di Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, dunque allarme cocciniglia a Giulianova in via Rossini Nord, il Conalpa sul luogo con un agronomo, ora l'infestazione è conclamata ma dal comune ancora nessun atto ufficiale, il presidente è Gentile, le altre amministrazioni della costa hanno avviato analisi e trattamenti, qui a Giulianova ancora non si parte. Costantini e Albani visita gli asili nido, primo giorno di attività per gli asili nido che hanno già riaperto. Dunque ancora alloggi pubblici da recuperare in corsa 69 ditte per i lavori, l'edificio è composto da 14 appartamenti a Giulianova, previsti interventi strutturali per quasi un importo di 2 milioni di euro. E ancora nuovo asilo, lavori fermi, l'apertura è a rischio, prevista per l'inizio dell'anno scolastico, mancano ancora arredi giardino, Marcone dice il completamento della struttura è una vera priorità, investiremo altri fondi. E ancora veniamo a Roseto, sabato cambia la viabilità perché arriva la festa dello sport sul lungomare a Roseto, casa di comunità, piccoli ospedali locali, arrivano i servizi e a Roseto la prossima settimana arriva la postazione infermieristica attiva 24 ore su 24. Dunque successo per Roseto da Mare, domenica a Santa Lucia è andata in scena l'ultimo concerto della bella rassegna estiva. E ancora Cociniglia, subito un piano regionale per salvare le piante dell'Orletta, se un aiuto ai comuni terramani colpiti, convocata per 1 settembre un'assemblea con i sindaci. Frana, controllo affidato alla D'Annunzio, a Silvio, una città pescarese incaricata da regione, il PD sostegni per gli sfollati da Santa Lucia. Erosione, intervento spetta alla regione Pineto, l'amministrazione comunale risponde alle critiche dei comitati, non vanno confuse le responsabilità. E vedete come, siccome in Italia possono fare quel che vogliono, adesso è arrivata anche arrivano anche ricatti ai negozianti bengalesi. Spunta l'ipotesi di un racket organizzato, la mafia del Bangladesh. Pensate un po', l'Italia è diventata il paese no di Bengodi, peggio ancora. Puoi fare quello che ti pare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. E mi rivolgo ai giudici, perché siete voi quelli che devono fare da muro, barriera. E ancora, veniamo adesso allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno: Lazio Gudmundsson è fatta. Ro firma con Atalanta. Roma trattiene con E, ma non chiude per Levering. Il Como prende Ken. L'ultimo giorno di calciomercato si è giocato soprattutto nella capitale. Sono Roma e Lazio ad essere sotto i riflettori per trattare operazioni vicine al gong. Grande protagonista Giampiero Gasperini, che ha bloccato la cessione di Kone al Chelsea. Le parti erano molto vicine, sul tavolo un'offerta a 60 milioni, ma il tecnico giallorosso si è imposto minacciando addirittura le dimissioni. Sfuma però in estremis anche l'arrivo di Jamie Levering per mancanza di tempo. Sembra infatti ci fosse l'apertura del giocatore dopo il rilancio del club, ma l'operazione non è andata a buon fine. Grande colpo poi dalla Lazio, che ha preso Albert Gudmundsson dalla Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Bene, dunque la Viola saluta anche l'attaccante Nzola, che vola a Cagliari in prestito. Ma per Firenze c'è anche un altro rinforzo: arriva Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Pio Esposito resta all'Inter, ci mancherebbe altro. A Juventus arriva l'attaccante Nick Woltemade in prestito secco dal Newcastle. Ed preso dal Tottenham, adesso è il caso di dirlo, il signor Spalletti ha tutto quello che cercava. E clamoroso arriva notizia da Torino, Cremona, la Cremonese che va a vincere fuori casa, ma a Giampaolo non basta, perché viene esonerato Marco Giampaolo. Pensate un po', vabbè, siamo all'inizio del campionato, su via, anche la dirigenza insomma dimostra davvero di non aver lungimiranza. E ancora Gianmartino, nuovo preparatore dell'Ucraina. Il 55enne pescarese nello staff nazionale guidata da CT Maldera, il vice catalano ex Giulianova. Cobolli, tennis, avanti col brivido, il romano sotto di 2 set, batte e rimonta come Esagna. Bene anche Dardelli. Volley, l'Italia caccia della semifinale europea. Le azzurre di Velasco oggi 19 tornano in campo contro la Svezia. Torniamo alle giochi del Mediterraneo. Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto, oggi c'è Tortu in finale di 200 metri. E ancora Serie A, si riparte da venerdì con Genoa-Como alle 20.45, una partita da vedere perché il Como è diventata una delle grandi squadre italiane. E ancora Pescara chiude col botto, è fatta per inglese Sardo, colpi last minute, centrocampo in attacco, ufficiale anche Nardin in difesa. Il presidente Sebastiani: sono molto soddisfatto delle operazioni, la rosa adesso è competitiva, per il portiere mangia poco, peccato, dice, è saltato per dei ritardi con i documenti. Fiorillo torna al Pescara, arriva anche inglese, nuovo attaccante, va bene. Dunque veniamo al Genova, il rebus portiere, per l'esordio sarà Verne il titolare. È durata pochissimo anche l'avventura del portiere Muzzi nel Genova, il ragazzo ieri ha lasciato la squadra e è tornato a Campobasso, società dalla quale i giallorossi l'avevano prelevato. Ha bisogno di un ulteriore portiere, la squadra molisana ha pensato di riprendere Muzzi, che non ha sicuramente avuto fortuna in giallorosso. Adesso il portiere dovrebbe essere Verna per la prima partita, per appunto la partita d'esordio nel campionato di Serie D, Girone F. Infatti la prima partita vede Maceratese Teramo, Giulianova Forsempronese. Teramo per Macerata, pronto Mariani. Povante si affida al laterale per andare a sostituire squalificato Pietrantonio. Questa è un'assenza davvero molto molto grave. Vabbè, Notaresco sul mercato, vicini Merlino Iaccarino, vedremo un po' se sono arrivati a Notaresco. Eccellenza, San Salvo riparte da Epifani, una notizia che abbiamo dato ieri, il mister Massimo Epifani che adesso allena il San Salvo. Ieri il tecnico ha svolto il primo allenamento, facciamo gli auguri migliori di una fortunata stagione il San Salvo per mister Epifani. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti, adesso è il momento degli appunti di Radio Amica Internazionale. Stop con il notiziario. Bene, sentiamo, prego.

0: Signore, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Domenica 13, non questa, l'altra domenica, domenica 13 settembre su Radio Mica, nella prima puntata del Radio Domenica Show, naturalmente, signori e signori, arriva il tormentone d'estate. Chi sarà mai la canzone che ha vinto il tormentone, cioè la canzone più dell'estate 2026, ve lo diremo nella giornata di domenica 13 settembre. Dunque abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più della canzone, Ossigeno Puro, disco novità tutti i giorni su Radio Mica. Che bel Poker. Dunque, di Santa Mobile Arredi, viene suonare 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Santa Mobile Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo una soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini eccetera, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, dopo le vacanze estive torna anche la trasmissione più popolare qui a Radio Mica, il Radio Domenica Show. Sentiamo un po', prego, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque veniamo alle notizie riservate, i nostri festival. Dunque GT Genti Talento Gran Premio della Pittura, chiaramente con scadenza 15 settembre 2026. Ristorante Alchino da Sante, solo base di pesce, residente Tortorella, Tortoletto Alto, al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navarino, mondo risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. Naturalmente c'è di tutto e di più, c'è anche tanta fortuna, fate la vostra giocatina, non si sa mai. Raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente a mercoledì 2, stasera va il vetro, va bene, vetro, perfetto, dunque non sbagliatevi, stasera vetro, bene, l'angolo della fortuna, andiamo a vedere un po' cosa è successo nell'ultima tornata, va bene, concorso numero 140, andiamo a vedere che cosa, i risultati, va bene, perfetto. Dunque, allora, se la regia è pronta possiamo andare, pubblicità, vai, eccola qui.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale
1: e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 140, la combinazione vincente 42 47 59 64 67 71, numero giorni 88, superstar 75, nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno 28.673.000 euro, ai 4 432,80 euro, ai 3 33,58 euro, ai 2 6,45 euro per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: al Super Enalotto 42 47 59 64 67 71, numero jolly 88, superstar 75, si riparte con il jackpot che sale a dismisura, siamo arrivati a quota 218.700.000 euro. E vai bene, le farmacie di turno, sentiamo un po', e prima ancora arriva una cosa importante, va bene, che suona così, sentiamo, prego regia.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque vediamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramo città, farmacie delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Muscelli Velante Morelli, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi di Febo, a Giulianova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Val Librata, Gasbarroni, Tortoretto, Di Matteo, Sant'Egidio, a Roseto Chicco, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castellisola, Gran Sasso, Montore Merlini, a Campri, farmacia del Corso, Corso Umberto Campi, Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, perché domani chiaramente siamo nel giorno del giovedì, domani, beh sì. Vola il tempo, super classifiche subito, e arriva il 900 caffè in galleria, eccola qui che arriva, vai.
3: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Amica International 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, sono 50. Complimenti! Bene, veniamo adesso alle super classifiche del mercoledì, tocca al cinema. L'estate si è chiusa con questa super classifica. Al primo posto quello, il film che ha incassato di più, Toy Story 5, davanti a Supergirl, terza Disclosure Day, al quarto Obsession, al quinto Scary Movie, al sesto Backrooms. Ok, bene, sono questi i film più visti da Toy Story e Supergirl, va bene, perfetto. Domani tocca invece alle super classifiche della settimana, va bene, per quanto concerne la canzone, i dischi. Tra poco la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', andiamo avanti, prego.
4: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la Veneta Cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
5: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV, crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, subito l'oroscopo del giorno, mercoledì 2 settembre. Ariete, la configurazione odierna è più che positiva dal punto di vista materiale, ti offre soluzioni davvero importanti per la parte economica. Toro, la presenza della luna nel tuo segno è già di per sé una garanzia di benessere e serenità. Gemelli, ora che ti senti meno messo in discussione dalle circostanze e meno bisogno di cercare conferme, puoi avere giustamente, puoi rilassarti. Cancro, è vero che le circostanze richiedono da parte tua un atteggiamento responsabile e combattivo, ma chiaramente poi bisogna calmarsi un po'.

la partecipazione di tutti generando dinamiche virtuose. Capricorno, la giornata ti invita forse in maniera inaspettata a optare per un atteggiamento giocoso seguendo il filo della piacevolezza. Siamo all'acquario, il desiderio di ritrovarti con te stesso e seguire ritmi dettati dall'istinto allenta le tensioni e favorisce la serenità interiore. Pesci, per finire, il clima attorno a te cambia in maniera sottile consentendoti di migliorare il livello di collaborazione e lavoro. Fai tesoro di questi incontri che avrai. Dunque, veniamo alla televisione. Stasera su Rai 1 arriva Roma Baby, Cremonini Live al Circo Massimo, spettacolo alle 21.30, naturalmente il gran concerto di Cesare Cremonini. Rai 2 alle 21.30 Boston Blue, su Rai 3 arriva Un giorno in pretura, su Rete 4 e sempre Carta Bianca Il ritorno, Canale 5 Erika, una detective per caso, su Italia 1 Chicago, sulla 7 Francesco, cronache di un papato, documentari, su TV8 Gran Gala del Calcio 2026, calcio perfetto. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio che abbiamo. Allora, attenzione, Radio Domenica Show, finalmente il ritorno gradito, domenica 13 settembre dalle ore 10.15 in poi ritorna il Radio Domenica Show di Paolo Redamenti, Grandi Marche, consigliere architetto immobili per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online indirizzo di paolotrade.it. perfetto. Bene, allora andiamo avanti perché adesso abbiamo le canzoni. Bene, è il momento delle hit, le hit dell'estate 2026. La raccolta Porta a Porta, oggi è mercoledì 2 di settembre 2026, stasera va Il Vetro, La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci attraverso la web radio anche all'indirizzo radioamicainternazionale.it. siamo al completo, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie a tutti chiaramente anche del vostro interesse per Radio Amica, grazie di cuore.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

settimana, disco dance al giorno, toglie il medico di torno, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Yes, you did. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT, gente e talento per pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome e cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT, gente di talento per pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT, gente di talento, Gran Premio della Pittura.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo pace, eh.
0: Vabbè, ya.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Cultura, edizione numero 17, dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT, Gente e Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT, Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT, Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena,

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Benissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica Internazionale, buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, ben sintonizzati su Radio Amica. Dunque oggi è mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio, mercoledì 2 settembre, niente male. Dunque allora, il segno più del giorno, il segno del leone. Andiamo avanti parlando delle cose di cui tratteremo più tardi. Europa-Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca su Lipsia, Meloni uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la Casa Russa. Von der Leyen, risponderemo Mosca, attacca, nomina ridicola. Crosetto, scelta per interesse nazionale. Violenta una tredicenne, anche se Crosetto doveva rispondere naturalmente a questa provocazione russa. Noi le nostre scelte le facciamo in casa e non dobbiamo rendere conto a nessuno. Violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni. Per la Premier Meloni dice così diventa difficile la sicurezza, ma diventa difficile tutto perché non puoi toccare più i migranti, non puoi toccare chi violenta le minorenni. Cioè, è pazzia, pazzia pura. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e Movimento 5 Stelle, muro contro la riforma. Per finire, chiaramente gli ultimi acquisti, grandi acquisti, chiaramente per la Serie A, Ken finalmente è del Como, Gudmundsson e della Lazio, tra gli altri. Vabbè, dunque, tra poco apriamo primissima. Ci diamo una botta di energia, tanto per cominciare la giornata alla grande in questo mercoledì 2 settembre 2026. Prego, da Radio Amica in diretta, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo. Siamo in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario e voi!

0: bene così, dunque ci siamo, bene, andiamo subito allora con l'apertura di primissima. Grazie a tutti innanzitutto per gli auguri a Radio Mica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50 anni, mamma mia, su Radio Mica International da quest'oggi le hit dell'estate 2026. È domenica 13 settembre, dalle ore 10:15 in poi su Radio Mica per Radio Domenica Show, prima puntata, arriva il super tormentone estate 2026. Lo chalet La Sirenetta da Riccardo Tortoletolido, siamo sempre aperti anche a settembre, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, beh insomma ci si diverte anche per il mese di settembre. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Su Radio Mica International arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, chiaramente su Radio Mica. Garden Lido è sempre aperto a Tortoletolido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima arriva ancora Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene così, dunque allora e buon appetito. Dunque andiamo avanti con la massima del giorno. Cerca di sostituire i pensieri critici con pensieri positivi e rimarrai sorpreso dal cambiamento che ciò provoca nella tua giornata. Perfetto, bene, andiamo ancora avanti. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, si ricomincia alla grande. Naturalmente se vuoi imparare a fare musica devi chiamare il 346 04 009 72. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, vi aspettiamo. E ancora andiamo avanti su Radio Amica, tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di emozioni. Stasera è stata anche spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate di sera meravigliosa con tanto divertimento, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International che continua, non finisce qui. Dunque vediamo un po' che succede. Dunque notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', pronti via, ci siamo, prego regia, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, andiamo subito allora con le notizie importanti che abbiamo. Super tormentone estate 2026, ne abbiamo parlato domenica 13 di settembre. Vi diremo la canzone che ha attirato la vostra attenzione, diventando il super tormentone estate 2026. 6. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, la tua casa, un'esposizione di mobili davvero molto importante, tranquilli, ci pensa chiaramente Nero, Mobili Di Sante. Poi andiamo al super ristorante Nero Di Seppia, base di pesce, chiama al 348 53 88 978 per le prenotazioni. Ristorante Nero Di Seppia di Antonio Pettinari a Giulianova Lido. La canzone più della settimana, per tutta la settimana, su Radio Amica International, ok, si chiama Canto d'Amore, eh? Beh, insomma, meglio non ce n'è al momento, eh? Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, signori, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno sull'Amica. Radio Amica International si va a cominciare, buona giornata a tutti in questo super mercoledì 2 settembre 2026. Vai.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

0: Ok, bene, vediamo subito il tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile ovunque, ci mancherebbe. Dunque, siamo allo zero termico intorno ai 4300 metri, mare poco mosso, le temperature però che si abbassano lievemente, ma si abbassano. Veniamo alle temperature: l'Aquila più 17 più 31, Sulmona più 19 più 33, Pescara più 24 più 30, Chieti più 21 più 31, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 30, Roccaraso più 15 più 26, Martinsicuro più 24 più 30, San Matteo del Tronto più 24 più 31. Questo è quanto. Siamo arrivati al 2 di settembre 2026, siamo arrivati al giorno numero 245 dell'anno 2026, alla fine mancano 120, il sole è sorto alle 6:28, tramonterà questa sera alle 19:30. Bene così, signori, ci siamo, perfetto, è arrivato il momento del notiziario del giorno. Due cose importanti, via subito con tutte le notizie che abbiamo in questa super giornata di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, e vai!
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, viene così dunque l'ascolto di Reggio Emilia. Andiamo con il notiziario del giorno di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, Sant'Elpidio. Il segno PV del giorno è il segno del leone. Andiamo con la prima notizia: la guerra ibrida contro l'Unione Europea, Berlino accusa il Cremlino, Meloni ora uniti nella difesa. Alla Germania, il drone esplosivo a Lipsia era di Mosca e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen a Merz, l'Europa risponderà. Il segretario NATO Rutte chiama il cancelliere. Altri droni sconfinano in Estonia, si alzano i jet dell'alleanza. Le provocazioni, i passi e la retorica rischiano di innescare un'escalation. Secondo me, visto il momento, credo che aprire anche un'altra porta verso l'Europa, cioè attaccando l'Europa, credo che sia la fine per il signor Putin. Davvero questa è una mossa sbagliatissima. Fedorov, consulente della difesa, gli attacchi di Mosca all'Italia, c'è anche il giro di Zelensky. L'affondo di Zakharova, una scelta ridicola. L'asso dei droni ucraini è arruolato da Grosseto, che difende la decisione. Ho pensato solo all'interesse del nostro paese. Lo stupore di Vladimir per la nomina del suo rivale politico Donzelli, scelta del ministro. Asse Turchia-Italia per la sicurezza, alleati strategici nel Mediterraneo. Beh, certamente Fedorov ci porterà un po' della sua sapienza nel campo dei droni, eccetera. Di questi momenti credo che sia una manna caduta dal cielo. Nuovi raid americani su Hormuz e Teheran annuncia la rappresaglia. Trump minaccia dopo l'attacco degli USA, non reagite. L'Iran lancia un'operazione decisiva e colpisce una base in Giordania. Dice lo stesso Trump, per me le cose stanno bene così, dovranno morire giorno dopo giorno gli iraniani, cioè quelli che comandano chiaramente, vedremo un po'. Ballottaggio, il centrodestra frena, premio di maggioranza basta il 41%, alta di Fratelli d'Italia e Forza Italia sul doppio turno, il testo sarà discusso in aula ma serve coesione dai meloniani, un emendamento che abbassa la soglia per accedere a SG Extra. Voto fuori sede per i caregivers, spunta la norma per candidare sindaci, Biondi correrà alle politiche. Fine vita oggi il Veneto, al voto finale su questa legge arriva la proposta e c'è il voto finale. E ancora, ora il congresso torna alla Lega Nord, lo stop di Salvini e dei governatori, blitz la vecchia guardia bossiana, fuori dal partito, subito le elezioni interne, la Lega vogliono soltanto poltrone. Conte, pensino al lavoro, e l'Islam, faremo un muro contro questa riforma. L'abbraccio della segretaria con la sindaca Salis e il faccia a faccia di 15 minuti. Ottimo feeling, messaggio al leader del Movimento 5 Stelle, smettiamola di parlare di primarie. La Slime non la vuole sentir parlare, ma non l'ha capito ancora. Sono tutti messaggini che lancia Conte, cioè lui non ci sta a fare il secondo, su questo non c'è dubbio. Se dovesse vincere il centro-sinistra, lui vorrebbe fare il premier, assolutamente sì. Milano, Calabresi è pronto a candidarsi, ma per Elislane è presto, primo programma. Il giornalista lascia Cora Media, per me un nuovo percorso per il centro-sinistra, probabili gazebo in autunno. Nel centro-destra prende quota l'ipotesi un volto civico, ma il nome ancora non c'è. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie, ci si prepara alle prossime elezioni 2027. Bene, PIL e occupazione, ma riparte l'inflazione. Confermata per il secondo semestre la crescita allo 0,2% più 1% annuo. In 12 mesi 307.000 posti in più, ma il caro vita è arrivato a quota 3,3%. L'aumento del prodotto lordo acquisito per il 2026 al 0,8%, ma restano incognite legate alla guerra in Iraq. Sono limitate al momento le ripercussioni su prezzi del carrello della spesa. E ancora, resiste la crescita italiana. Non esiste un caso Italia di bassa crescita. L'aumento del prodotto interno lordo è il risultato terzo tra paesi che fanno parte del G7, dopo Stati Uniti e Inghilterra. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Botte in carcere per la Vitola, recluso con tre attentatori, faccendiere amico di Ranucci, aggredito ieri pomeriggio a Rebibbia. Non avrebbe subito gravi conseguenze dalle percosse, possibili indagini sull'episodio. Gli esecutori materiali intercettati in cella esprimevano il proprio rancore contro il mandante. I redattori report sulle barricate, il programma può dividersi in tre. parti, addirittura gli autori storici Iovene, Valesini, via i nuovi conduttori o ce ne andiamo, l'ipotesi di tripla scissione del gruppo di Ranucci. Staremo a vedere, insomma, nessuno vuole i nuovi, tra queste anche Giulia Presutti. Del resto comunque alla RAI non è che puoi chiaramente comandare, nel senso di dire qui si fa così oppure ce ne andiamo, eccetera. Non mi sembra sia il caso, c'è una redazione che decide, c'è un presidente, eccetera. Abusa di una tredicenne, subito libero e dispiaciuto, Meloni accusa i giudici. Torino, la violenza commessa in un mini market da un commesso bengalese. Poco prima aveva assalito una donna. Nordio invia agli ispettori la premier, così è difficile davvero governare. L'uomo scarcerato dopo dei giorni in cella era ubriaco, sbagliato. Per il GIP non c'è rischio che compia e ripeta il reato. Ma a queste condizioni davvero come si fa? Insomma, si può andare avanti? Assolutamente. I giudici secondo me devono prendersi le loro responsabilità. Ma stiamo scherzando? Ha abusato di una tredicenne, di una minorenne. Vabbè, andiamo avanti. Dall'omicidio di De Maria al caso Hus, quando il ministero corregge i giudici. I controlli annunciati da via Renula quasi mai vengono realmente eseguiti e alla fine nessuna sanzione. Però così non va bene, insomma, bisogna che ognuno si prenda le sue responsabilità. La famiglia sterminata a Roma, finiti i soldi per curare la bambina, e spunta l'ombra di un santone. Un'amica di Luca Valentina, avevano riversato le speranze in terapie sperimentali e in Messico, per quei viaggi avevo speso già 300.000 euro, ma Bianca era peggiorata. La piccola era nata con una paralisi cerebrale, non parlava né camminava e ha bisogno continuo di aiuto. La mamma piangeva spesso ed era caduta in depressione. Le pratiche di quel medico in Italia non sono riconosciute. Veniamo adesso a un'altra notizia, vediamo ai drammi di un disagio giovanile. Il sedicenne che ha ucciso la madre di botte, nessun pentimento ma soltanto deliri. Quella sera non volevo dormire con lei. Oggi l'interrogatorio di garanzia, il ragazzo si avvarrà della facoltà di non rispondere verso la perizia psichiatrica. Maria, la ragazza di Città Sant'Angelo, Maria Spinelli, uccisa durante un rave. La famiglia contro la Svizzera non ha protetto i ragazzi. La rabbia della cugina Ida Spinelli. Il sogno elvetico, un'illusione, serviva a più prevenzione. La mamma ha rivisto la figlia per l'ultima volta, ora l'appello al governo per riportarla a casa. L'addio della madre era un vulcano di vita, mi dicevi sorrinata, ora ti porto dentro ad ogni mio battito. E ancora andiamo avanti. Dunque, i bambini nel bosco, sia il ricongiungimento ma percorso a tappe. La decisione del tribunale per i minorenni, il riavvicinamento sarà progressivo nei prossimi mesi, possibile rientro dei fratellini e dai genitori nel fine settimana, nel weekend, sabato e domenica, da stabilire il luogo in cui andranno a scuola. Vasto pure a Palmoli, dove vivono madre e padre. L'avvocato Pillon, si tratta di un significativo passo in avanti, mi dispiace ma per i tempi che sono davvero lunghi. La delusione dei genitori Nathan e Kate, che speravano di riaverli subito. E ancora veniamo a Teramo dintorni. Orafo rapinato a Nepezzano, tracce nel video, colpo da 200.000 euro. Le telecamere hanno registrato le immagini di un SUV scuro dei malviventi che si allontanava dalla targa. L'auto è risultata poi rubata alla vittima 81enne, preso un borsello con dentro ori e gioielli. Gli aggressori hanno colpito l'anziano con calci e pugni usando anche un bastone, ma qualcuno deve aver saputo che quel giorno questo orafo portava i gioielli, perché altrimenti insomma non è che tutti i giorni arrivano per altre persone malventi che bastonano chiunque. Quindi voglio dire, c'è una talpa? C'è qualcuno che sapeva, che ha parlato? Boh. Paese di Nepezzano ancora sotto shock per l'aggressione, a Nepezzano resta la paura per quelle scene violente. I testimoni hanno visto il rapinato ferito a terra. E ancora, asili nido crescono le iscrizioni, aumento del 200% dal 2017. Il sindaco D'Alberto, in passato siamo riusciti a evitare la fine del servizio, oggi siamo diventati un vero modello. L'assessora Tulli, dall'autunno un tavolo in ogni struttura per raccogliere le esigenze delle famiglie. E il 16 10 settembre riaprono le scuole, va bene, c'è la riapertura, è iniziato ormai il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi alla provincia di Teramo, si ripartirà dal 16 settembre. E ancora l'Udu no all'ITS nel Polo Lancianese, la protesta dei nostri universitari, gli studenti contro la sottrazione degli spazi all'Ateneo Teramano. E ancora eventi, ecco il calendario, sarà un settembre molto ricco. Venerdì Max Schermo in Piazza Martiri per seguire la notte dei serpenti, Belozzi sogno di organizzarla in città, ieri via con Cariscendi e Cantatour, un settembre ricco di manifestazioni dopo l'ultimo fine settimana di agosto da oltre 20.000 presenze in città grazie a due eventi, il Suburbia Fest e l'Abruzzo Irish Festival. Ieri mattina l'amministrazione ha presentato il calendario degli appuntamenti fino a fine settembre. C'è lo sbarazzo in centro, due serie di musica e shopping, lotteria con gli scontrini nell'ambito degli eventi in programma nel mese di settembre, presentato ieri al consorzio shopping in Teramo Centro. L'appuntamento con lo sbarazzo venerdì dalle 18 sono previsti eventi musicali con Gloria Scipione e Perla. Casa di riposo, pronto il cambio in gestione, la ASP chiede alla cooperativa Cursana di subentrare a metà mese e a breve arriverà il salario di luglio alla 14ª. Al Conservatorio Braga i dirigenti in visita alla prefettura, il presidente Renzi e il direttore Paci alla prefetta Mariano, avanti con progetti di collaborazione. E ancora andiamo avanti, morto durante l'allenamento oggi l'addio al mister Biagino Medori, aveva 62 anni, da Giulianova, vittima di un infarto in campo con i giovani del Giulianova Calcio. Rogo spento alle porte del paese di Castilenti, la sindaca, due giorni di grande paura, il racconto di Sabina Mazzocca, sindaca di Castilenti, abbiamo dovuto affrontare le fiamme in tre zone, lambite alcune abitazioni e i cittadini sono messi a disposizione con ogni mezzo, il cuore della comunità è stato davvero straordinario. E ancora andiamo avanti, Pienone per Summer Festival di Penna Sant'Andrea, grande pubblico a Valumano per l'evento dedicato ad arte e discipline sportive. E ancora domenica a Basciano un'escursione di 3 km alla scoperta del territorio. A Tortoreto turismo presenza record, dati in linea con risultati 2025, le prime indicazioni sui flussi confermano la crescita, l'anno scorso registrati dall'Istat 672.000 arrivi, è stata l'affluenza maggiore tra località costiere e provincia, regione meglio solo Monte Silvano, la tendenza è in aumento anche per quest'anno merito degli operatori. Raid dei vandali in piazza Borsellino ad Alba Adriatica, scatta la protesta, creano preoccupazione e continui episodi vandalici che Alba Adriatica registra a causa di giovanissimi che non perdono tempo prima di entrare nei locali di intrattenimento e dopo a fare danni come nella giornata di ieri. Animali morti esclusi i bocconi avvelenati, Alba Adriatica, controlli della polizia locale nei pressi del bocciodromo, non ha scoperto esche. E ancora 100 anni per Giuseppina da Martinsicuro, festa e targa ricordo da parte del comune di Martinsicuro. E ancora andiamo avanti, dunque allarme cocciniglia a Giulianova in via Rossini Nord, il Conalpa sul luogo con un agronomo, ora l'infestazione è conclamata ma dal comune ancora nessun atto ufficiale, il presidente è Gentile, le altre amministrazioni della costa hanno avviato analisi e trattamenti, qui a Giulianova ancora non si parte. Costantini e Albani visita gli asili nido, primo giorno di attività per gli asili nido che hanno già riaperto. Dunque ancora alloggi pubblici da recuperare in corsa 69 ditte per i lavori, l'edificio è composto da 14 appartamenti a Giulianova, previsti interventi strutturali per quasi un importo di 2 milioni di euro. E ancora nuovo asilo, lavori fermi, l'apertura è a rischio, prevista per l'inizio dell'anno scolastico, mancano ancora arredi giardino, Marcone dice il completamento della struttura è una vera priorità, investiremo altri fondi. E ancora veniamo a Roseto, sabato cambia la viabilità perché arriva la festa dello sport sul lungomare a Roseto, casa di comunità, piccoli ospedali locali, arrivano nuovi servizi e a Roseto la prossima settimana arriva la postazione infermieristica attiva 24 ore su 24. Dunque successo per Roseto da Mare, domenica a Santa Lucia è andata in scena l'ultimo concerto della bella rassegna estiva. Ancora Cociniglia, subito un piano regionale per salvare le piante dell'Orletta, servono aiuti ai comuni terramani colpiti, convocata per 1 settembre un'assemblea con i sindaci. Frana, controllo affidato alla D'Annunzio, a Silvio, la città pescarese incaricata dalla regione, il PD sostegni per gli sfollati da Santa Lucia. Erosione, intervento spetta alla regione. Pineto, l'amministrazione comunale risponde alle critiche dei comitati, non vanno confuse le responsabilità. E vedete come, siccome in Italia possono fare quel che vogliono, adesso è arrivata anche arrivano anche ricatti ai negozianti bengalesi. Spunta l'ipotesi di un racket organizzato, la mafia del Bangladesh. Pensate un po', l'Italia è diventata il paese no di Bengodi, peggio ancora, puoi fare quello che ti pare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. Questo è un messaggio che non deve e non può passare. E mi rivolgo ai giudici, perché siete voi quelli che devono fare da muro, barriera. E ancora, veniamo adesso allo sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno: Lazio Goodmanson è fatta. Ro firma con Atalanta. Roma trattiene con E, ma non chiude per l'Evering. Il Como prende Ken. L'ultimo giorno di calciomercato si è giocato soprattutto nella capitale. Sono Roma e Lazio ad essere sotto i riflettori per trattare operazioni vicine al gong. Grande protagonista Giampiero Gasperini, che ha bloccato la cessione di Kone al Chelsea. Le parti erano molto vicine, sul tavolo un'offerta a 60 milioni, ma il tecnico giallorosso si è imposto minacciando addirittura le dimissioni. Sfuma però in estremis anche l'arrivo di Jamie Levering per mancanza di tempo. Sembra infatti ci fosse l'apertura del giocatore dopo il rilancio del club, ma l'operazione non è andata a buon fine. Grande colpo poi dalla Lazio, che ha preso Albert Gudmundsson dalla Fiorentina per un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Bene, dunque la Viola saluta anche l'attaccante Nzola, che vola a Cagliari in prestito. Ma per Firenze c'è anche un altro rinforzo: arriva Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Pio Esposito resta all'Inter, ci mancherebbe altro. A Juventus arriva l'attaccante Nick Woltemade in prestito secco dal Newcastle. Ed preso dal Tottenham, adesso è il caso di dirlo, il signor Spalletti ha tutto quello che cercava. E clamoroso arriva notizia da Torino, Cremona, la Cremonese che va a vincere fuori casa, ma a Giampaolo non basta, perché viene esonerato Marco Giampaolo. Pensate un po', vabbè, siamo all'inizio del campionato, su via, anche la dirigenza insomma dimostra davvero di non aver lungimiranza. E ancora Gianmartino, nuovo preparatore dell'Ucraina. Il 55enne pescarese nello staff nazionale guidata da CT Maldera, il vice catalano ex Giulianova. Cobolli, tennis, avanti col brivido, il romano sotto di 2 set, batte e rimonta come Esagna. Bene anche Dardelli. Volley, l'Italia caccia della semifinale europee, le azzurre di Velasco oggi 19 tornano in campo contro la Svezia. Torniamo alle giochi del Mediterraneo, Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto, oggi c'è Tortu in finale di 200 metri. E ancora Serie A, si riparte da venerdì con Genoa-Como alle 20.45, una partita da vedere perché il Como è diventata una delle grandi squadre italiane. E ancora Pescara chiude col botto, è fatta per inglese Sardo, colpi last minute, centrocampo in attacco, ufficiale anche Nardin in difesa. Il presidente Sebastiani sono molto soddisfatto delle operazioni, la rosa adesso è competitiva, per il portiere mangia poco, peccato, dice, è saltato per dei ritardi con i documenti. Fiorillo torna al Pescara, arriva anche inglese, nuovo attaccante, va bene. Dunque veniamo al Genova, il rebus portiere, per l'esordio sarà Verne il titolare, è durata pochissimo anche l'avventura del portiere Muzzi nel Genova, il ragazzo ieri ha lasciato la squadra e è tornato a Campobasso, società dalla quale i giallorossi l'avevano prelevato. Ha bisogno di un ulteriore portiere, la squadra molisana ha pensato di riprendere Muzzi, che non ha sicuramente avuto fortuna in giallorosso. Adesso il portiere dovrebbe essere Verna per la prima partita, per appunto la partita d'esordio nel campionato di Serie D Girone F. Infatti la prima partita vede Maceratese e Teramo, Giulianova for Sempronese. Teramo per Macerata, pronto Mariani, Povante si affida al laterale per andare a sostituire squalificato Pietrantonio. Questa è un'assenza davvero molto molto grave. Vabbè, Notaresco sul mercato, vicini Merlino e Iaccarino, vedremo un po' se sono arrivati a Notaresco. Eccellenza, San Salvo riparte da Epifani, una notizia che abbiamo dato ieri, il mister Massimo Epifani che adesso allena il San Salvo. Ieri il tecnico ha svolto il primo allenamento, facciamo gli auguri migliori di una fortunata stagione il San Salvo per mister Epifani. Va bene, dunque signori, andiamo ancora avanti, adesso è il momento degli appunti di Radio Amica International. Stop col notiziario. Bene, sentiamo, prego.

0: Ora edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti Radio Mica International. Cosa va su Radio Mica di questi tempi? Il momento naturalmente delle hit dell'estate 2026. Domenica 13 settembre su Radio Mica, nella prima puntata del Radio Domenica Show, naturalmente, signori e signori, arriva il tormentone d'estate. Chi sarà mai la canzone che ha vinto il tormentone, cioè la canzone più dell'estate 2026? Ve lo diremo nella giornata di domenica 13 settembre. Dunque abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la settimana più della canzone, Ossigeno Puro, disco novità tutti i giorni su Radio Mica. Che bel Poker. Dunque, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Di Sante Mobili Arredi, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo una soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 3412, impresa di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini eccetera, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, ormai ci siamo, dopo le vacanze estive torna anche la trasmissione più popolare, quella di Mica, il Radio Domenica Show. Sentiamo un po', prego, vai.

0: piatto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piero Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, dunque veniamo a notizie riservate, i nostri festival, dunque GT Jet Talento, Gran Premio della Pittura, chiaramente con scadenza 15 settembre 2026. Ristorante Alchino da Sante, solo base di pesce, Resident Tortorella, Tortoletto Alto, al 347 37 64 271. Andiamo avanti con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulio Navarino, Mondo Risparmio, servizio e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato. Naturalmente c'è di tutto e di più, c'è anche tanta fortuna, fate la vostra giocatina, non si sa mai. Raccolta porta a porta, siamo arrivati esattamente a mercoledì 2, stasera va il vetro, va bene, vetro, perfetto, dunque non sbagliatevi, stasera vetro, bene, l'angolo della fortuna, andiamo a vedere un po' cosa è successo nell'ultima tornata, va bene, concorso numero 140, andiamo a vedere che cosa, i risultati, va bene, perfetto. Dunque, allora, se la regia è pronta possiamo andare, pubblicità, vai, eccola qui.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, dunque ci siamo, andiamo subito con il concorso numero 140, la combinazione vincente 42, 47, 59, 64, 67, 71, numero giallo 88, superstar 75, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 28.673.000 euro, ai 4 432,80 euro, ai 3 33,58 euro, ai 2 6,45 euro, per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente: al Super Enalotto 42, 47, 59, 64, 67, 71, numero jolly 88, superstar 75. Si riparte con il jackpot che sale a dismisura, siamo arrivati a quota 218 milioni e 700 mila euro. E vai, bene, le farmacie di turno, sentiamo un po', prima ancora arriva una cosa importante, va bene, che suona così, sentiamo, prego regia.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque veniamo subito adesso invece alle farmacie di turno. Teramo città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscele Bellante Morelli, ad Atri Pepe, a Pietro Silvi di Febo, a Giulianova, farmacia San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valibrata Gasbarroni, Tortoretto di Matteo, Sant'Egidio, Roseto Chicco, a Bisenti farmacia Rosini, a Castellisola Gran Sasso, Montone Merlini, a Campli farmacia del Corso, Corso Umberto Campli.

0: Città, farmacia delle Grazie, piazza Madonna delle Grazie, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, perché domani chiaramente siamo nel giorno del giovedì, domani, beh sì. Vola il tempo, super classifiche, subito, e arriva il 900 Caffè in galleria, eccola qui che arriva, vai. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121, Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti. Radio Amica International, 9 luglio 2027, cioè il prossimo anno, sono 50. Complimenti! Bene, veniamo adesso alle super classifiche del mercoledì, tocca al cinema. L'estate si è chiusa con questa super classifica. Al primo posto quello, il film che ha incassato di più, Toy Story 5, davanti a Supergirl. Terza, Disclosure Day. Al quarto, Obsession. Al quinto, Scary Movie. Al sesto, Backrooms. Ok, bene, sono questi i film più visti, da Toy Story a Supergirl. Va bene, perfetto. Domani tocca invece alle super classifiche della settimana, va bene, per quanto concerne la canzone, i dischi. Tra poco la chiusura di Primissima, con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Sentiamo un po', andiamo avanti, prego.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene, subito l'oroscopo del giorno, mercoledì 2 settembre. Ariete, la configurazione odierna è più che positiva dal punto di vista materiale, ti offre soluzioni davvero importanti per la parte economica. Toro, la presenza della luna nel tuo segno è già di per sé una garanzia di benessere e serenità. Gemelli, ora che ti senti meno messo in discussione dalle circostanze e meno bisogno di cercare conferme, puoi avere giustamente, puoi rilassarti. Cancro, è vero che le circostanze richiedono da parte tua un atteggiamento responsabile, combattivo, ma chiaramente poi bisogna calmarsi un po'. Leone, il tuo desiderio di successo ti spinge a prendere nuove iniziative del lavoro, coniugando un buon umore contagioso. Vergine, i diversi elementi di attrito con cui hai convissuto le ultime settimane vanno progressivamente perdendo forza, lasciandoti però con una scia di novità. Bilancia, il tuo lato più pericoloso continua a far sentire la sua voce nel lavoro, come se improvvisamente avessi deciso di optare per soluzioni dettate dalla durezza che ti rispecchia molto
0: soltanto parzialmente. Scorpione, la luna allenta le resistenze favorendo un coinvolgimento emotivo più ampio e generoso. Sagittario, il lavoro e il tuo atteggiamento collaborativo ti attira le simpatie e favorisce la partecipazione di tutti generando dinamiche virtuose. Capricorno, la giornata ti invita forse in maniera inaspettata a optare per un atteggiamento giocoso seguendo il filo della piacevolezza. Siamo all'acquario, il desiderio di ritrovarti con te stesso e seguire ritmi dettati dall'istinto allenta le tensioni e favorisce la serenità interiore. Pesci, per finire, il clima attorno a te cambia in maniera sottile consentendoti di migliorare il livello di collaborazione e lavoro. Fai tesoro di questi incontri che avrai. Dunque, veniamo alla televisione. Stasera su Rai 1 arriva Roma Baby, Cremonini Live al Circo Massimo, spettacolo alle 21.30, naturalmente il gran concerto di Cesare Cremonini. Rai 2 alle 21.30 Boston Blue, su Rai 3 arriva Un giorno in pretura, su Rete 4 è sempre Carta Bianca, Il ritorno, Canale 5 Erika, una detective per caso, su Italia 1 Chicago, sulla 7 Francesco, cronache di un papato, documentari, su TV8 Gran Gala del Calcio 2026, calcio perfetto. Bene, allora chiudiamo con le comunicazioni di servizio che abbiamo. Allora, attenzione, Radio Domenica Show, finalmente il ritorno gradito, domenica 13 settembre dalle ore 10.15 in poi ritorna il Radio Domenica Show di Paolo Redamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobili, per una scelta importante. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, a Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, è lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. perfetto. Bene, allora andiamo avanti perché adesso abbiamo le canzoni. Bene, è il momento delle hit, le hit dell'estate 2026. La raccolta Porta a Porta, oggi è mercoledì 2 di settembre 2026, stasera va Il Vetro. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci attraverso la web radio anche all'indirizzo radioamicainternazionale.it. siamo al completo, grazie per l'ascolto, a tutti la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie a tutti chiaramente anche del vostro interesse per Radio Amica, grazie di cuore.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

di Paolo Arredamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non essere la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverno e estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che è un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

avanti pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, limone.

Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Ancora edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.